Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci venita linda, toma tra tua vita, toma tra tua vita, toma che già leci, venita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. Yeah.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell nobody.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Persian. Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla centrale regionale della mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Alessona viene chiusa per una manifestazione a Alessona dalle 8.15 alle 11.15 di questa mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. I vertici militari hanno ufficializzato di aver superato il fiume Litani, che segnava la zona occupata nel sud del paese. Intanto Trump avrebbe chiesto modifiche alla bozza di accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero mandato un nuovo testo a Teheran. Il nodo resta il nucleare. 24 ore, tre donne vittime di violenza da parte di mariti e compagni. A Ferrara una cinquantenne uccisa dal partner, altre due violentemente aggredite tra Catania e Viterbo. Le misure a tutela devono funzionare davvero, dice l'associazione Differenza Donna. In Francia più di 400 arresti nella notte dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia, in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, più di 200 nella sola regione di Parigi. Oggi si vota in Colombia in un clima di profonda polarizzazione. Il presidente uscente Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono un referendum sulle sue politiche.

0: 8:32, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato ancora gli attacchi sul Libano. L'esercito israeliano ha ormai superato il fiume Litani, che segnava la zona cuscinetto occupata nel sud del paese. E questa mattina i vertici militari di Tel Aviv hanno annunciato ufficialmente di aver allargato le operazioni di terra ad altre aree. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato ancora Israele di distruggere il suo paese, ma ha difeso anche i colloqui tra i due governi, che dovrebbero riprendere proprio nei prossimi giorni. Sul fronte iraniano invece ancora nessun accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe fatto altre richieste. Il servizio.
1: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per via diretta o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe colpito un'altra importante raffineria di petrolio russo. Si tratterebbe del sito petrolifero di Saratov, a sud di Mosca. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente, al momento sono solo circolate in rete delle immagini postate in rete da cittadini russi. Intanto Kiev ha negato di aver colpito con un drone, come sostengono invece i russi, la zona della centrale nucleare di Zaporizhia, in territorio ucraino ma controllata dalle zone di Mosca. In questi anni le due parti si sono accusate a vicenda di attacchi simili. In Francia nella notte 416 persone sono state fermate dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. 283 sono nella sola regione di Parigi. 7 gli agenti feriti, gli scontri si sono verificati soprattutto nei pressi del parco, dello stadio Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nelle ultime 24 ore tre donne sono state vittime di violenza da parte dei mariti e dei compagni in Italia. A Ferrara un 52enne Vladimiro Lombardi avrebbe ucciso la moglie, Samantha Zironi di 50 anni, l'uomo è ora in stato di arresto. In provincia di Catania un 53enne ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è al momento in prognosi riservata. Infine nel Viterbese un uomo ha tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri. Le leggi ci sono, ma le sanzioni e le misure di tutela devono essere effettive, dice Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
2: Negli ultimi anni sono stati anche compiuti importanti passi avanti sul piano normativo e recentemente il legislatore è intervenuto ulteriormente rafforzando il riconoscimento del femminicidio all'interno del quadro penale. Tuttavia l'approvazione di queste norme rappresenta soltanto il primo passo, la vera sfida è la loro applicazione concreta, tempestiva ed efficace. Le leggi devono essere conosciute, applicate e accompagnate anche da delle procedure che garantiscano protezione reale alle donne e ai bambini e le bambine esposte a ogni forma di violenza. Le sanzioni devono essere effettive, il rischio deve essere valutato correttamente, la valutazione del rischio, e anche le misure di tutela devono essere attivate senza alcuna forma di ritardo. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che il contrasto alla violenza non si esaurisce nella risposta penale. Infatti la Convenzione di Istanbul indica chiaramente che qual è la strada da dover percorrere, ovvero prevenzione, protezione, perseguimento dei responsabili e politiche integrate. Questo significa investire nell'educazione sessoaffettiva, rispetto, nella sensibilizzazione, nella formazione degli operatori, nel sostegno ai centri antiviolenza.
0: Il milanese, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, che ha circa 30 anni, avrebbe molestato altri 4 bambini, oltre i 2, per cui è finito in carcere. A Roma c'è stato un incidente che ha causato la fuga di 30 cavalli nel centro città. Erano nella capitale per la parata del 2 giugno. Le immagini del galoppo nel traffico urbano sono diventate subito virali. A terrorizzare i cavalli sarebbe stato un vigile urbano dopo aver acceso alcuni fuochi d'artificio. Il servizio della nostra collaboratrice da Roma, Maria D'Amico.
3: 30 cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma che punta verso il litorale. Una scena da film che ha però lasciato esterrefatti tantissimi testimoni presenti che hanno visto gli animali terrorizzati correre travolgendo tutto, cose e persone. 4 i feriti, tra cui una giovane poliziotta, e 15 cavalli rimasti coinvolti, per uno dei quali è stato necessario l'abbattimento a causa delle lesioni riportate. Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. I cavalli, in preparazione della sfilata del 2 giugno, erano stati portati e rinchiusi in un'area di Caracalla. A farli terrorizzare e imbizzarrire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei fuochi d'artificio accesi a 200 metri da loro da un vigile urbano. Non è chiaro il perché del gesto che ha gettato nel panico un pezzo di città, come confermano i tantissimi video divenuti virali che mostrano automobilisti impauriti, sicuramente più avvezzi a fronteggiare serpentoni di auto in coda piuttosto che cavalli bellissimi in fuga sull'asfalto della Colombo.
0: L'Italia non è ancora tra i paesi che hanno firmato un contratto con la Commissione per progetti di difesa finanziati dall'Unione Europea. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
4: È passata la scadenza per firmare i contratti per realizzare progetti nazionali finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa SAFE, ma né da Bruxelles né da Roma arrivano notizie di un passo in avanti dell'Italia nei confronti della Commissione europea. I potenziali 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per l'Italia rimangono in ogni caso dove sono. L'unica differenza è che secondo il regolamento SAFE, dopo il 30 maggio 2026 non è più possibile finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro e quindi bisogna accordarsi con altre capitali per presentare progetti congiunti ed accedere ai prestiti europei. Il governo Meloni spinge sulla carta della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia, non sul piano finanziario, perché non c'è alcuno scenario in cui i fondi della difesa passino ad altri settori, quanto sul piano politico, perché si attende ancora la risposta alla lettera di Meloni, che aveva chiesto di estendere la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, attualmente prevista solo per le spese della difesa, alle misure straordinarie per contrastare la crisi energetica. In altre parole, fare in modo che le spese per l'energia gravino meno sullo stato dei conti pubblici. La Commissione precisa che una tempistica per la risposta non c'è, ma si può segnare in rosso sul calendario il 3 giugno, quando sarà presentato il pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. Dai contenuti del pacchetto si dovrebbe capire i margini di manovra sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso più di 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti. E oggi proprio in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente. Si tratta del primo turno e il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare l'ondata di sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro o se scegliere un cambio verso un governo conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa, con il 35-40% dei voti, ci sarebbe il candidato della sinistra, il filosofo Ivan Cepeda, leader del Pacto Storico. A tallonarlo il populista trampiano Abelardo Gabriel de la Espreia e più distanziata la leader della destra conservatrice, l'uribista Paloma Valencia. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Ascoltiamo Paolo Vignolo, docente all'Università di Bogotà.
5: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa. C'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
0: Chiusura, ieri a Parigi è morto Edgar Morin a 104 anni, un gigante del pensiero sociologico e filosofico di sinistra. Soldato della Resistenza, militante uomo libero, era uno spirito universale, è stato l'omaggio del presidente francese Emmanuel Macron. Questo è il ricordo di Laura Buella, filosofa e docente all'Università Statale di Milano.
6: Morin ci lascia l'eredità della teoria della complessità. È un'eredità, come ogni eredità, ci invita a gestirla bene, no? E quindi ci stimola anche a affrontare tempi che sono in gran parte anche diversi da quelli del lungo arco di vita di Morin. E il tema che mi viene in mente in questo momento, ma che ritengo fondamentale, è il tema della antitesi tra l'idea della complessità del mondo, della realtà, e quella gigantesca, enorme, inquietante semplificazione che invece continua a imperversare nelle nostre menti, purtroppo anche nei nostri cuori.
0: Le notizie tornano alle 9:30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.

0: tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno a tutti, una buona domenica per chi ci ascolta in diretta. Un buon venerdì sera per chi ci ascolta in replica. Siamo sempre sui canali di RBE per la nostra nuova puntata di Classicamente le armonie che non ti aspetti. Io Ermanno e
2: Lorenza, buongiorno anche da parte mia, ben ritrovati.
1: Oggi abbiamo una puntata, diciamo, per pochi strumentisti, generalmente. Un quartetto, solisti, ma finiremo con un'opera coro-orchestra. Quindi diamo subito...
2: Menù assortito anche quest'oggi.
1: Sì, però ho cercato i solisti e ho cercato anche nella prima parte soprattutto cose che piacciono molto a me.
2: Giusto.
1: Cominciamo la puntata con il quartetto per flauto, oboe, violino e continuo di Georg Philipp Telemann.
2: Tra i musicisti tedeschi del primo Settecento, Georg Philipp Telemann fu uno dei più fecondi ed apprezzati. Autore di migliaia di composizioni di ogni genere, scrisse fra l'altro una serie di sonate a quattro per strumenti a fiato o a corda, che erano normalmente affidate a cinque esecutori, realizzando il clavicembalo, il basso numerato raddoppiato da un violoncello o da un fagotto. Di questa serie fa parte il lavoro che vi proponiamo oggi. L'articolazione dell'opera è nei tradizionali tre tempi.

0: E dopo il quartetto di Telemann vi proponiamo ora per organo il preludio al corale Smichedich Olivesele, opera 654 del catalogo bacchiano. Essendo per organo vi do un'anticipazione, normalmente lo diamo al fondo, però lo dico già adesso. Il 12 di giugno finalmente rivedrà la luce l'organo di Torre Pellice e ci sarà un concerto, direi venerdì sera, con all'organo il maestro Walter Gatti, che ci suonerà musiche di Buxtehude e poi verrà eseguita la messa di Schubert.
1: Programma interessante.
0: Tornando a Bach, diciamo che questo bellissimo corale fu composto su testo di Johann Frank da Johann Krüger nel 1649 ed è dedicato alla Santa Cena, Das Heiligen Abendmahl. Il cantico è tratto dal Vangelo San Matteo.
1: E mentre quelli cenavano, Gesù prese il pane e lo benedisse e lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E preso il calice, rese grazie e lo diede a loro dicendo: bevete di questo tutti, imperocché questo è il sangue mio del Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per molti per la remissione dei peccati. Ora io dico che non berrò d'ora in poi di questo frutto della vite, sino a quel giorno che io lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio.
0: La sublime elaborazione bacchiana non poteva esprimere con maggiore profondità e sentimento religioso l'atmosfera solenne dell'istituzione della Santa Eucaristia. La melodia di Krüger, nell'interpretazione di Bach, si presenta ora sotto un aspetto diverso. Canta veramente con quell'intensità di espressione che colpisce e va direttamente alla parte più sensibile ed elevata del sentimento umano, lo spirito. Si tratta di un canto accompagnato e sostenuto da delle nobili armonie che accentuano ancora di più il misticismo del meraviglioso preludio. L'interprete è Simon Preston.

E dopo il preludio per organo di Johann Sebastian Bach, Schmücke dich, o liebe Seele, concludiamo la nostra prima parte di mattinata insieme alla chitarra. Abbiamo parlato più volte nelle nostre puntate di Augustin Barrios Mangoré, molto amato da Ermanno, che quindi ce lo propone ancora una volta, vogliamo proporvelo senza aggiungere altro, se non devi, che andremo ad ascoltare quattro brani. Lo studio da concerto numero 1 in La maggiore, il tango umoristico, lo studio in Si minore omaggio a Bach, Le api. L'interprete di queste opere è Selil Refik Kaya. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi segnaliamo che a partire dalle 10.30 di questa mattina si svolgerà la corsa ciclistica all'Etappe Piemonte, gran fondo ufficiale del Tour de France, con partenza e arrivo nel comune di Entracque. Tra gli altri sono coinvolti i comuni di Demonte, Vinadio, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Valdieri, toccando anche la provinciale 22 e la statale 21 del Colle della Maddalena. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito dell'evento. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ben ritrovati a tutte e tutte per questa seconda parte di Classicamente le armonie che non ti aspetti. Le trascrizioni di Liszt svolsero un ruolo non secondario nella diffusione della musica di Wagner, ex maestro di cappella della re di Sassonia, costretto a scappare all'estero dopo aver preso parte attiva ai moti rivoluzionari tra il 1848 e il 49. Liszt aiutò finanziariamente Wagner e le sue trascrizioni, eseguite da vari pianisti, soddisfarono la curiosità del pubblico per la musica dell'avvenire, prima che i teatri decidessero di rischiare con i drammi wagneriani la loro reputazione.
5: La trascrizione della morte di Isotta, che ascolteremo, è però posteriore al momento in cui Wagner, che era ormai diventato il protetto del re di Baviera, Luigi II, era stato purgato dai suoi trascorsi di rivoluzionario e aveva potuto mettere in scena a Monaco il Tristano Isotta. Il dramma, è vero, era stato rappresentato, ma non era ancora rappresentabile ovunque. Venivano invece eseguiti in concerto il Preludio e la Morte di Isotta, che sono due dei brani dell'opera, però non tutte le orchestre sinfoniche a quei tempi erano in grado di affrontare i due difficilissimi pezzi. Liszt trascrisse la morte di Isotta nel 1867, ma stranamente non trascrisse il Preludio. La morte di Isotta è una splendida trascrizione che, per essere resa adeguatamente, richiede una suprema arte del tocco. Ed entrò in repertorio e vi rimase anche quando altre trascrizioni di Liszt ne vennero escluse perché il genere veniva guardato con sospetto, la trascrizione. Ascolteremo l'esecuzione di Nikolaj Luganskij.

0: ed ora andiamo verso più armonie che non ti aspetti. Parliamo di Samuel Barber, che nacque a Westchester in Pennsylvania nel 1910. Il giovane Samuel iniziò lo studio del pianoforte a 6 anni e cominciò a comporre a 7 e occupò subito dopo la posizione di organista nella chiesa presbiteriana quando aveva 12 anni e sviluppò anche la sua voce da baritono fino al punto di pensare di intraprendere una carriera professionistica. Entrato a 13 anni nel Curtis Institute di Philadelphia, è proprio lì che, nel 28, incontra quello che diventerà il fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, cioè Giancarlo Menotti, con il quale stringerà un duraturo sodalizio personale e professionale. Intraprese poi molti viaggi in Europa che gli permisero di emanciparsi dall'influenza dello stile conservatore di Rosario Scalero. Tra l'altro mi sembra che fosse il piemontese di queste parti qua, non mi ricordo, ho cantato opere sue, che è stato suo insegnante al Curtis Institute e quindi ha potuto mettere a punto un proprio linguaggio musicale. E nel 1935 vinse anche lui il Prix de Rome per la composizione e in questa città tornò spesso come fellow dell'Accademia Americana.
1: La produzione musicale di Barber comprende una vasta gamma di composizioni orchestrali, cameristiche, pianistiche, operistiche, corali, vocali, scritte in quello che lui riteneva, senza pretese e insistentemente, uno stile personale. Il suo rigore stilistico e l'uso delle forme musicali tradizionali gli fecero guadagnare la reputazione di classicista e neoromantico. Questo aspetto si può notare in modo particolare nella scelta delle fonti poetiche per la sua scrittura vocale. In tutto il suo catalogo, Barber aderì sempre alla sua voce interiore, una voce ricca di sottigliezze e sontuosità che si basava profondamente sulla melodia, la polifonia e le strutture musicali complesse. Vi proponiamo oggi la sonata per violoncello opera 6, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.
0: È preciso che è il terzo tempo.
1: Il terzo tempo, esatto, scordavo. Buon ascolto!

0: Completiamo la nostra mattinata di classicamente tornando leggermente indietro nel tempo, ma di poco. Completato nel luglio del 1882 il Canto delle Parche, opera 89 di Johannes Brahms, intona i versi che chiudono il quarto atto di Ifigenia in Tauride di Goethe. Il monologo della protagonista, turbata da un atavico ammonimento a rispettare l'infinita distanza fra gli dei e gli umani, è possibile che uno stimolo alla composizione sia venuto dall'ammirazione di Brahms per l'attrice tragica Charlotte Walter, grande protagonista del dramma di Goethe. E in effetti una certa teatralità distingue il Canto delle Parche dagli altri brani corali. Un gestire spettacolare già presente nell'impiego del coro a sei parti, tre maschili e tre femminili, spesso contrapposti con simmetriche rispondenze.
1: Il metro scandito e ossessivo della ballata romantica, adottato da Goethe, è tradotto nella musica di Brahms in un'aura leggendaria e minacciosa che sembra muovere da mitiche lontananze, incupite, soprattutto all'inizio, dal suono dei timpani. L'ammonimento a non sentirsi simili agli dèi, specie se questi, per qualche loro disegno o capriccio, innalzano l'uomo al loro livello. Ed è esemplificato sul mito di Tantalo, progenitore di Ifigenia, precipitato dalle mense olimpiche all'oscurità del mondo sotterraneo. La battaglia fulminea fra titani e olimpici, l'ebbrezza delle mense celesti, la caduta di Tantalo e l'attesa del terribile giudizio dominano le prime quattro strofe della composizione, ma la durezza di questa primitiva barbarie, con intervento della peculiare sensibilità di Brahms, si intenerisce nella quinta strofa, dove la solitudine dei colpevoli viene consolata dal tocco della musica più affettuosa. Gesto che ad alcuni critici era parso un arbitrario travisamento dell'inesorabile concezione del destino classico, mentre è il segno tangibile di come Brahms rivivesse l'antico come eterno presente nel sentimento umano. Vi proponiamo la lettura del Collegium Vocal Gent dell'Orchestra degli Champs-Élysées diretti da Philippe Hervéguez.

0: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
1: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore, guidati e guidate da alcuni versetti dalla lettera agli Efesini, dalla quale scopriamo che anche nella nostra debolezza il Signore ci chiama alla testimonianza della sua gioia e della venuta del regno di Dio. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Preghiamo. Dio è eterno e onnipotente, Tu hai mandato nel mondo la Tua parola, fatta di carne in Gesù Cristo, e hai effuso il Tuo Spirito per radunare la Chiesa e far conoscere la Tua grazia a tutti gli uomini e le donne. Ti preghiamo, fa splendere il Tuo volto su di noi, perché possiamo conoscere pienamente il Tuo amore che ci ha dato la vita, la Tua grazia che ci ha liberati dal male, la Tua forza che ci rialza e ci conduce. Donaci di lodarti e celebrarti nell'attesa del giorno in cui Ti vedremo faccia a faccia, Dio unico e tre volte santo. Amen. Vi invito a continuare la nostra preghiera cantando l'inno 148.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di riflettere sull'Evangelo di Matteo al capitolo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli».

i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Caro fratello e cara sorella che ascolti questo culto, non so se ascoltando questo testo tu abbia avuto la mia stessa sensazione, diciamo così, amarognola. Il dubbio nella nostra fede, nel racconto biblico, persiste sempre. Non c'è Pasqua o Pentecoste che tenga. Di bello però c'è la profonda sincerità della parola biblica. La nostra fede non si sottrae alle difficoltà del mondo, ci sta in mezzo. Ci sta in mezzo sfidando il mondo, proponendo un'altra lettura possibile, che la morte non ha l'ultima parola. E questa cosa siamo invitati e chiamate a testimoniarla. Se leggiamo il testo, se immaginiamo la scena, questo sembra evidente. Al di là del dubbio e dello stupore, siamo chiamati e invitati a stare in mezzo al mondo, alla sofferenza e alla disperazione che regna in mezzo a noi. Sarebbe stato bello per i discepoli come per noi restare lì, adoranti, impalati a guardare Gesù, a chiedergli spiegazioni sulla sua resurrezione, sulla Pentecoste o su che so io. Ma Gesù anche qui, come sempre, è perentorio. Non ci sono domande a cui rispondere, ma messaggi da portare. Ecco qual è il senso dell'affermazione di Gesù che leggiamo nel versetto 18. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Vi basti sapere questo, ci dice Gesù, e non è vanità, è un invitarci a puntare lo sguardo su che cosa conta davvero. Gesù sembra essere molto attento a non farci perdere tempo con i nostri dubbi. Che cosa faccio adesso? Sarà giusto o sbagliato quello che ho pensato? E il nostro senso di superiorità? Io sono bravo, perfetta, perché ho lodato Gesù. Atteggiamenti che, seppure in modi diversi, ci immobilizzano. Un po' come erano rimasti immobilizzati i discepoli che hanno assistito all'ascensione mentre Gesù saliva al cielo. E un po' come rimangono immobili i discepoli in questo racconto. Chi riconosce Gesù è estasiato. Quando mi ricapita, facciamo durare questo momento il più possibile. E chi dubita non sa che fare. Quello che vedo è veramente Gesù. La cosa che conta davvero, ci dice Gesù in questo testo, è testimoniare, dire a tutte e a tutti che in Gesù tutto può cambiare, il nostro senso di inferiorità, i nostri dubbi e il nostro eterno chi sono io per dire tutto questo, devono essere messi da parte. Deve essere messa da parte di fronte alla testimonianza che siamo chiamati e invitati a portare, e questo è più difficile. Anche la nostra superbia. Questo testo ci insegna che non basta aver riconosciuto Gesù, non basta adorarlo per essere suoi discepoli. Per essere veramente discepoli di Gesù, bisogna saperla raccontare la nostra fede. La nostra fede bisogna saperla raccontare a chi non crede più e a chi pensa che tutto sia finito. Ma bisogna anche raccontarla, la nostra fede, a chi pensa di aver capito tutto, a chi pensa di non aver più niente da scoprire. E ultimo, ma non ultimo, questa fede fuori dagli schemi, bisogna raccontarla a noi stessi, a noi stesse, che spesso ci incastriamo anche senza volerlo. Se dobbiamo testimoniare, è importante capire bene cosa bisogna testimoniare e che cosa significa farlo. E non è banale saperlo, visto quanto il versetto 19 sia stato usato per giustificare conversioni forzate e soprusi di ogni genere.
Battezzare chiunque prima di tutto significa testimoniare, testimoniare la fortuna che abbiamo avuto nel ricevere la grazia di Dio. Battezzare chiunque poi significa dire al mondo che la nostra speranza non è solo appannaggio nostro. No, non siamo i migliori e non siamo una setta. La grazia che abbiamo imparato a vivere non è un seme da conservare solo tra noi, tra gli eletti. È una cosa che possiamo e dobbiamo condividere. Nessuno e nessuna è dunque obbligato ad aderire a questa promessa, alla grazia alla quale siamo chiamati e invitate. Ma noi sì, questo sì, siamo invitati e obbligati a dire a chiunque che questa grazia, proprio questa, quella ordita da Dio Padre, portata a compimento da Gesù Cristo e mantenuta alla luce dello Spirito Santo, oggi è la Domenica della Trinità, perché non ricordarlo, ci ha salvato la vita. Ci ha insegnato a sperare, ci ha insegnato a credere che la morte non ha l'ultima parola nella nostra vita. Ma attenzione, testimoniare significa imparare ad ascoltare i nostri fratelli e le nostre sorelle che incontriamo nel cammino della nostra vita. Testimoniare significa imparare ad ascoltare le domande che vengono dal loro cuore, dalle loro disperazioni, dalle loro fragilità. Gesù ci chiede di insegnare loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate, non perché a noi è dato di sapere qualcosa di più. Chi può sapere qualcosa su Dio? Questo invito che viene da Gesù stesso ci deve stimolare a non tacere, però. Perché dovremmo tacere nella nostra esperienza della grazia di Cristo? Dunque siamo invitati e chiamate a testimoniare la nostra fortuna, non a obbligare gli altri e le altre a pensarla come noi. È ben diverso. Ma non abbassiamo l'attenzione proprio adesso. Questa richiesta di battezzare ogni uomo e ogni donna che incontriamo per strada ci insegna ancora una cosa fondamentale. La nostra fede non è solo per noi, per gli eletti ed elette, forse, ma è stata data a ogni fratello e sorella che incontriamo per strada. Dunque ricapitoliamo, la nostra fede è testimonianza, ma testimonianza umile che racconta sapendo ascoltare. E che cosa racconta la nostra fede? Che cosa racconta il messaggio che siamo chiamati e chiamate a portare? Racconta della resurrezione, racconta di speranza, racconta di possibilità, anche nella disperazione. La nostra fede ci insegna a dire che la morte non ha l'ultima parola sull'esito della nostra vita. Ma come possiamo raccontare tutte queste cose, la gioia che regna nella nostra vita e la vittoria sulla morte, proprio noi? Noi, quelli e quelle che siamo stanche e sfiduciate a nostra volta? Come possiamo raccontare la resurrezione, la vittoria della vita sulla morte, quando intorno a noi vediamo solo guerra e distruzione? Possiamo, sì, ma solo perché Gesù ci ha promesso di rimanere con noi a qualsiasi costo. Ciò che rende possibile la possibilità impossibile della predicazione è la vicinanza che ci ha promesso Gesù. Lui sarà con noi per insegnarci ancora una volta e nonostante tutto a dire che non tutto è perduto. Lui sarà ancora con noi, ce l'ho promesso, per darci il coraggio di dire che la parola fine non è scritta in nessuna vita, nemmeno nella nostra, nemmeno nella tua, nemmeno nella mia. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 294.

O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

0: Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
3: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night Radio Show.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
6: Israele sta allargando ancora la sua operazione di terra nel sud del Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zahrani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, si trova in una posizione strategica sempre in quell'area che avevano controllato fino al 2000. Secondo i media iraniani, invece, Trump avrebbe mandato a Teheran una nuova proposta di accordo. Il presidente americano avrebbe fatto delle richieste più stringenti sulla questione del nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
5: L'Ucraina avrebbe colpito nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche. Sarebbero stati attaccati un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo scrivono i media ucraini e in rete ci sono immagini postate da alcuni account russi. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Mosca. Le autorità locali hanno solo parlato di incidenti.
6: La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti hanno contestato un danno erariale di 1.300.000 euro per risparmi sui servizi assistenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum. Oggetto del provvedimento, 8 persone, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Secondo le autorità, il denaro sottratto sarebbe stato impiegato a scopi personali per viaggi, soggiorni e accessori di lusso. I controlli eseguiti nei centri del consorzio hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti, assenza degli adeguati standard di sicurezza.
5: In provincia di Vicenza, nella notte, alcuni ignoti hanno lanciato diverse bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista che scrive di Caivano e dell'attività di Don Maurizio Patriciello. È successo a Enego, dove il giornalista risiede, intorno alla mezzanotte, sul posto anche alcune bombole di gas. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno disinnescato alcune delle bombole rimaste inesplose.
6: In Francia sono almeno 416 le persone fermate dopo gli scontri tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ieri sera, 283 solo nella regione di Parigi, 7 gli agenti feriti. Nella capitale francese gli scontri si sono verificati soprattutto sulle Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Ci sono stati scontri fino a questa mattina. Oggi poliziotti e gendarmi saranno di nuovo impegnati per la sfilata dei giocatori a Parigi. Ci dovrebbero essere decine di migliaia di persone.
5: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale, facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso oltre 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti.
6: Oggi in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente, il primo turno, il ballottaggio sarà il 21 di giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare la sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro, se scegliere un cambio con un governo più conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa con circa il 35-40% dei voti ci sarebbe il candidato di sinistra Ivan Cepeda.
5: Le notizie tornano a mezzogiorno e mezza. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla centrale regionale della mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesso con l'A10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso sulla statale 26 della Valle d'Aosta, si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: I consigli d'ascolto di Classicamente.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night, radio show.
0: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tu la leche, mi niñita linda. Ya no hay mi vida, te voy a hacer la canción con tu

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. You know the heart is...

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Popolare Network.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Crisi Medio Oriente, Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. L'ultimo ordine di evacuazione copre ormai una fascia di 40 km dal confine. L'esercito israeliano non era arrivato così in profondità dal 2000. Trump avrebbe rimandato all'Iran una nuova proposta di primo accordo. Teheran dice: non ci fidiamo e non firmeremo documenti che non garantiscano i nostri interessi. Scontri in Francia dopo la finale di Champions League. Quasi 800 gli arresti, oltre 200 i feriti. C'è anche un morto. I principali disordini sono stati a Parigi. Fondi per i centri per l'accoglienza usati per viaggi e beni di lusso. Era la prassi degli amministratori del consorzio Maleventum a Benevento, secondo un'indagine della Guardia di Finanza. Nelle strutture gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento dei migranti e servizi essenziali insufficienti.

0: strategica per tagliare le linee di rifornimento di Hezbollah verso sud e per monitorare non solo il sud del paese appunto, ma anche una parte della valle della Bekaa che si trova a est. Insomma, la presa di questo sito che gli israeliani avevano controllato fino al 2000, la fine di un'altra occupazione, ha un impatto immediato sul conflitto ma anche un significato simbolico. Questa mattina ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, ci sono sentite le sirene, pare i più intensi questi attacchi di Hezbollah dalla firma della tregua, ormai sappiamo e vediamo saltata in tutto e per tutto. Unica differenza rispetto a prima, gli israeliani non hanno ancora ripreso i bombardamenti su Beirut. Negli ultimi minuti la Francia ha chiesto una riunione emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: Grazie Emanuele. È difficile che Benjamin Netanyahu accetti di fermarsi in questa sua campagna militare contro Hezbollah. Il Libano, lo sentivate, è uno dei territori dove la destra israeliana vuole espandersi e c'è dietro un progetto che va oltre questa guerra. Ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
2: Sicuro che questa operazione dell'IDF vada ancora avanti, è un discorso molto chiaro che è stato fatto dai generali, è stato fatto anche da Netanyahu, cioè l'obiettivo è prendersi tutta la fetta sud del Libano, fino addirittura, se ci si riesce, ad arrivare al sud della città di Beirut. E questo non poteva non essere fatto con la compiacenza della nuova dirigenza libanese. Siamo di fronte semplicemente alla possibilità da parte di Israele di realizzare quello che era un progetto antico. Quello che credo non è che non si è capito, in modo esplicito, ma si ritiene che non ci riguardi, cioè la manifestazione piena dell'imperialismo israeliano. Cioè il tema è l'allargamento su tutti i territori dove Israele ritiene di avere un debito storico di presenza. Chiaramente questa è una visione che l'Israele delle origini non aveva per sé, che è stata portata avanti, estremizzata, resa concreta, operativa dalla destra messianica israeliana, ma che ovviamente dopo l'attentato terroristico del 7 di ottobre la maggior parte della popolazione sposa e lo fa con coscienza.
1: Sul fronte iraniano ancora nessun accordo tra Teheran e Washington per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le due parti continuano a minacciarsi. Il capo del Pentagono Hexet ha ribadito la possibilità della ripresa degli attacchi, mentre uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha detto di non fidarsi degli Stati Uniti e che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Il servizio da New York.
3: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: L'Ucraina avrebbe bombardato nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche russe. Sarebbero stati colpiti, tra gli altri, un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo dicono i militari ucraini e in rete ci sono diverse immagini postate da alcuni account russi. Non c'è ancora la conferma ufficiale, però, da parte di Mosca. In diversi casi le autorità locali hanno parlato di incendi e il Ministero della Difesa ha confermato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno fatto nelle ultime 24 ore 5 morti e quasi 40 feriti. La maggior parte delle vittime è stata nella regione di Dnipro, nel sud-est. Ora i disordini in Francia dopo la partita di ieri sera di Champions League. L'ultimo bilancio è di quasi 800 arresti e 200 feriti. E c'è anche un morto per un incidente stradale causato da un blocco. Il servizio da Parigi.
4: Parigi è in festa, ma Parigi brucia e i focolai si propagano in tutto o quasi le grandi città e i capoluoghi di provincia, da Bordeaux a Grenoble, da Nizza a

0: gruppi di giovani, spesso a volto coperto, a migliaia nella capitale, a centinaia nelle altre città, che col pretesto di festeggiare la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain scorazzano per i boulevard, incendiando auto e cassonetti della spazzatura, spaccando vetrine e mobilio urbano, depredando negozi e soprattutto affrontando poliziotti e gendarmi dispiegati a migliaia su tutto il territorio, a cominciare ovviamente da Parigi, nella quale il ministro dell'interno aveva schierato oltre 8.000 agenti. Ragazzi tra i 15 e i 25 anni che per far festa i fuochi d'artificio non li sparano in verticale verso il cielo, ma in orizzontale come lanciarazzi verso i poliziotti in tenuta antisommossa, che rispondono a colpi di cariche, lacrimogeni e cannoni ad acqua, e avanti così fino a notte tarda ai quattro angoli di Parigi e del paese, negli Champs-Élysées, alle piazze di provincia. 780 arresti, oltre 450 trasformati in fermi, di cui più dei due terzi nella capitale, oltre 50 contusi tra gendarmi e poliziotti. Non è la prima volta, non è un'eccezione, ma ormai una costante, un sintomo e un segnale sociale e politico, che sia a causa del precariato uberizzato, diventato strutturale, del rancore generazionale di fronte all'urgenza climatica o alla pandemia, che sia la risposta o l'adattamento alla nuova fase autoritaria e predatoria del capitalismo, tornato là sulla legge che conta, quella del più forte, tocca constatare che esiste in Francia e magari altrove, venuta dalle periferie popolari e meticce, ma anche dalla piccola borghesia sempre più declassata, una gioventù diventata sempre più refrattaria e, diciamo così, facinorosa, che in modo tanto sporadico ed effimero quanto clamoroso e ridondante mette periodicamente in scena il caos, se non proprio l'insurrezione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Risparmiavano sui servizi essenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti per comprare viaggi, alberghi e articoli di lusso. E quanto la Guardia di Finanza di Benevento ha riscontrato per gli amministratori del consorzio Maleventum, a cui ha notificato un danno erariale di 1.300.000 euro. I controlli eseguiti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, assenza di adeguati standard di sicurezza. Il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
2: 8 persone, 3 ex dipendenti della prefettura di Benevento, finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, devono rispondere di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. Questo è quanto viene loro contestato dalla Guardia di Finanza di Benevento e dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. L'inchiesta parte dalla trasmissione nel dicembre del 2018 del procedimento penale che ha portato il 21 aprile scorso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale del Comune Campano. 3 destinatari dell'invito a dedurre anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento e addetto alla gestione dei centri di accoglienza, sulla cui amministrazione si concentra l'indagine. Secondo accertamenti condotti fra il 2014 e il 2018, il consorzio Maleventum, gestore di numerosi centri per l'accoglienza, avrebbe ricevuto attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro versati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale. Di fatto, consistenti somme di denaro sarebbero finite nelle mani degli amministratori del consorzio e dei loro familiari. I controlli effettuati dagli inquirenti nei centri avrebbero messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, insufficienza di servizi essenziali e mancanza di standard di sicurezza nelle strutture esaminate. Le somme dirottate sarebbero servite per acquisti in negozi esclusivi, per viaggi e soggiorni e in parte anche trasferite familiari del gestore per scopi che nulla avevano a che fare con i motivi per cui erano stati concessi finanziamenti pubblici. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
1: Il Vicentino, nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minaccia anche a quest'ultima alla Presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bombe incendiarie, di bottiglie, scusate, incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Il Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un guardrail intorno alle ore 2 dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri 4 passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. E oggi in Colombia si vota per il nuovo presidente, si tratta del primo turno, il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Il presidente uscente Gustavo Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono sostanzialmente un referendum sulle sue politiche. Per gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe il candidato della sinistra, Cepeda, leader del Pacto Storico. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Paolo Vignolo è docente all'Università di Bogotà.
3: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
1: In chiusura, una nuova data annullata per Kanye West, questa volta in Italia. Dopo il no di Francia e Polonia ai concerti del rapper e il rifiuto del visto da parte del Regno Unito, Kanye West non si esibirà neanche a Reggio Emilia. La performance è stata cancellata dalla prefettura per motivi di ordine pubblico, cioè per l'elevato afflusso di pubblico previsto, tanto da annullare anche quella di Travis Scott. Tra i motivi però la prefettura elenca anche il concreto rischio di contromanifestazioni dopo le frasi neonaziste del passato del rapper. È in diretta con noi su questo Sciauchi Senusi. Buongiorno Sciauchi.
4: Buongiorno Alessandra. Kanye West, ricordiamolo, è uno dei più talentuosi musicisti di questo nuovo secolo. Lui dice che la sua deriva filo hitleriana è negazionista tramite t-shirt e dichiarazioni su Twitter di alcuni anni fa era dovuto ai suoi gravi disturbi mentali che sono accertati. Travis Scott è l'allievo di Kanye West, ma non è mai stato contestato dal punto di vista politico. L'unico neo è che quando suona fa vibrare tutto, un mini sisma. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona della Maura, Milano, dove si era esibito l'estate scorsa. Sulle polemiche contro Kanye West, molti osservatori fanno notare una incongruenza. Le sue uscite controverse risalgono al 2022, eppure nessuno aveva protestato quando era stato annunciato con conferenza stampa ufficiale. Detto questo, la vicenda di Reggio Emilia è ben più complessa e conferma la crisi della musica in Italia. Come scrive da mesi il giornalista Damirevich, il festival nato come El Watt e ribattezzato Pulse of Gaia era in gravi difficoltà. Si era parlato di dubbi sull'organizzazione, di gestione caotica, di un direttore artistico, Victor Iari Milani, alla prima esperienza in un evento di questa dimensione sconosciuto agli operatori del settore. Nonostante ciò, il consorzio Civolo avrebbe ignorato gli avvertimenti fino a un mese fa, quando decise di allontanare il direttore artistico, il quale ha annunciato una class action. Per molti addetti ai lavori, l'intervento della prefettura potrebbe rappresentare per il consorzio che gestisce il campovolo un'opportunità per gestire una situazione complessa che con possibili implicazioni anche sul piano assicurativo.
1: Per ora è tutto, le prossime notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
7: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Dentro i secondi, tutti lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del digitale terrestre.

chiacchiere. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione, storie vere, quelle che non fanno rumore ma restano. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui, perché possano diventare anche un po' tue. Oggi quindi siamo in Valle Pesio, nel comune di Peveragno, un luogo immerso nel verde, isolato ma non troppo. Uno di quei posti dove appena arrivi senti qualcosa cambiare. La mente rallenta, il respiro diventa più profondo, i pensieri sembrano improvvisamente meno pesanti. Ci sono luoghi che hanno questa capacità, luoghi che non hanno bisogno di parlare troppo, perché basta la loro presenza per farti sentire meglio. E Bisdalù è proprio uno di quei luoghi. Quando ho letto questo nome, Bisdalù, ho subito pensato alla bisalta. Non so perché succede, ma ci sono parole che evocano immediatamente un'immagine, una sensazione, quasi un ricordo. Per me la bisalta, una maestosa montagna del Cuneese, è sempre stata questo, qualcosa che rassicura, che riporta a casa, che parla di montagne familiari e di luoghi in cui il tempo sembra scorrere in un modo diverso. Così, quando ho letto quel nome, mi è venuta voglia di andare a vedere, di capire cosa ci fosse dietro, di scoprire quale storia si nascondesse dentro quella parola così particolare. Poi mi sono capitate davanti le foto del posto e lì non ho avuto dubbi. Non erano solo belle immagini, non erano soltanto fotografie curate. C'era qualcosa di più. Erano immagini che trasmettevano silenzio, calma, una sensazione di pace che arrivava solo guardandole. Quelle foto mi hanno fatto venire voglia di fermarmi, di rallentare e soprattutto di andare a scoprire quel posto. E quando una storia ti fa venire voglia di andarci dentro, allora significa che vale la pena raccontarla. Dietro questo progetto c'è Daniela, una donna che ha alle spalle una vita lavorativa intensa, impegnativa, uno di quei lavori che puoi fare per tanti anni solo se lo ami davvero. Daniela è stata infermiera psichiatrica per 30 anni, un lavoro difficile, emotivamente impegnativo, fatto di ascolto, di responsabilità, di presenza. Il suo inizio è stato nell'ex manicomio di Racconigi, un luogo che porta con sé storie forti, vite complicate, emozioni davvero profonde. Quando me lo racconta, Daniela sorride. Mi dice che è stata la sua prima esperienza lavorativa, un periodo intenso ma bellissimo. E mi racconta che anche alcuni pazienti sono venuti al suo matrimonio. E mentre lo dice, capisco subito una cosa. Dentro la sua voce c'è ancora affetto, c'è ancora quel legame che si crea quando passi tanti anni prendendoti cura degli altri. Perché chi fa quel lavoro non smette mai davvero di prendersi cura. È qualcosa che resta dentro, che diventa parte della propria identità. Per anni, quindi, la vita di Daniela è stata fatta di questo: pazienti, famiglia e lavoro. Come la vita di tanti, comunque. È una vita piena, ma anche impegnativa, perché lavorare nella salute mentale significa portarsi addosso storie difficili, emozioni forti, responsabilità che non finiscono quando si torna a casa. E col tempo il lavoro cambia, diventa più complesso, più pesante mentalmente. Dentro Daniela iniziava a crescere qualcosa, un bisogno di cambiare, di immaginare una vita diversa. E chi non si immagina una vita diversa? Quanti di noi vorrebbero cambiare la propria vita, ma non ne hanno il coraggio? Daniela ha fatto il grande passo
Nella sua vita è arrivato Luca, suo marito, da sempre nel mondo della ristorazione. Si conoscono proprio lì, in un ristorante, mentre lei lavorava come cameriera. Nasce una storia, poi arriva la famiglia, Beatrice, Ismaele e Sveva. E con la famiglia nasce anche un sogno, fare qualcosa tutti insieme, costruire qualcosa che fosse davvero loro, qualcosa che unisse lavoro, vita, famiglia e progetto. Però ci sono dei sogni che devono aspettare. Restano chiusi in un cassetto per anni, perché la vita corre veloce, perché ci sono figli da crescere, genitori da seguire, responsabilità che non puoi rimandare. E così quel sogno resta lì, non sparisce, ma aspetta il momento giusto.

Daniela mi dice una frase che mi resta dentro. Ci sono momenti in cui non puoi scegliere, devi solo aspettare il tempo giusto. E quel tempo, a volte, arriva quando meno te l'aspetti. Nel loro caso, arriva con il Covid, un periodo difficile per tutti, ma che per molte persone è stato

Daniela la considera subito una scelta impossibile. Troppo impegnativa, troppo isolata, troppo diversa dalla vita che ha sempre voluto. Ma Luca insiste. Partono per vederla. Salendo tra le curve, Daniela voleva tornare indietro. E quella sensazione che arriva quando stai per cambiare qualcosa di grande e la paura si mescola con l'emozione e la voglia di fare un grande passo. Poi arrivano e lì succede qualcosa. Una giornata di sole, la vista sulla bisalta, il silenzio del bosco e all'improvviso riescono a vedersi lì, a immaginarsi in quella casa, a costruire mentalmente la loro nuova vita. Mamma e papà sono convinti, ma resta da convincere il resto della famiglia. Due figlie 17enni, abituate alla vita di paese, chiamate a trasferirsi in una casa isolata in montagna. Una scelta importante che cambia tutto. Ma quando un sogno è condiviso, trova sempre la sua strada e soprattutto trova il modo di realizzarsi. Per i 50 anni di Daniela arriva la decisione. Vendono la vecchia casa e iniziano una nuova vita. La ristrutturazione è lunga e faticosa. Ci sono sacrifici, una casa provvisoria prestata da un'amica, momenti in cui serve pazienza. Ma quando un sogno ha radici forti, non si ferma. Nasce così Bisdalù. Il 1 maggio 2024 Daniela si licenzia. Dopo 30 anni decide di cambiare la sua vita. A giugno 2024 Bisdalù apre le sue porte. Il nome richiama la bisalta. Ecco che torniamo alla mia curiosità e credo anche la vostra. Ma in realtà richiude il nome di tutta la famiglia. Beatrice, Ismaele, Sveva, Daniela e Luca. Una famiglia dentro un nome. Oggi Bisdalù è una casa nel bosco con grandi vetrate che fanno entrare la natura dentro. Il silenzio è rotto solo dagli uccellini. All'ingresso c'è uno zerbino che dice «Fa come se fossi a casa tua» e capisci subito che non è solo una frase. Poco distante c'è una grande serra dove Daniela propone una cucina casalinga fatta di stagioni, di semplicità e di accoglienza. Poi c'è un'area benessere con la chinozza finlandese, la sauna vista montagne e le altalene che invitano a rallentare. C'è una stanza dedicata al riposo con cuscini diversi e una coperta ponderata che simula un abbraccio. In questo posto tutto parla di accoglienza. Ogni membro della famiglia ha il suo ruolo. Luca si occupa della manutenzione, le figlie aiutano, Ismaele, chef a Londra, cura il sito e i social. Ma il cuore di tutto resta Daniela, una donna che sa accogliere con le parole, che vuole che chi arrivi qui possa lasciare fuori i problemi e trovare davvero la pace. E ascoltandola, capisci che in fondo non ha mai smesso di prendersi cura delle persone. Ha solo cambiato il modo di farlo.

Ho scoperto un posto speciale, uno di quei luoghi dove il tempo rallenta davvero, dove capisci che certe scelte coraggiose, a volte, possono trasformarsi in casa. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto durante il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 852 e parleremo della difficile vita degli animali marini, del ritorno degli sciacalli, di un tragico eccidio di bovini, di una sentenza che ha condannato alcuni ricercatori per fatti compiuti nella sperimentazione sugli animali. La ricetta della settimana, come di consueto, è del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e la cura del sound della puntata di Anna Granata.

Parliamo di animali marini. Lo facciamo a partire da un articolo uscito sul settimanale Il Venerdì. Il titolo del pezzo di Alex Saragosa è «Chi salverà gli ultimi giganti del mare?» e racconta la triste ma istruttiva storia della eubalena, la balena franca, o right whale, letteralmente la balena giusta in inglese, nel gergo dei cacciatori di cetacei. La balena franca è sull'orlo dell'estinzione. Ne restano appena 390 esemplari, oltretutto con una ridotta varietà genetica. La ragione è presto detta. La balena franca è stata la prima a essere cacciata, a partire addirittura dal XV secolo. Era stata presa di mira per le sue caratteristiche fisiche ed etologiche. Le femmine, molto più grandi e grasse dei maschi, con riserve adipose per provvedere alla gravidanza e all'allattamento, sono solite avvicinarsi alla costa, dove si muovono lentamente in compagnia dei loro cuccioli. E poi soprattutto, per la loro mole e per la massa di grasso, una volta uccise, galleggiano. È quindi comodo cacciarle. In breve tempo sono diventate le prede predilette dei cacciatori del mare, che usavano il grasso per ricavarne olio da illuminazione, ma anche la carne e i fanoni per farne stecche e come fertilizzanti. La balena franca è stata quindi vittima di una strage plurisecolare, una decimazione, al punto che la messa al bando di questa specie di balene, necessaria per tentare di evitarne l'estinzione, fu decisa addirittura nel 1931, oltre mezzo secolo prima che si arrivasse a qualcosa di simile per tutti i cetacei. Il provvedimento del 1931 è stato utile, ma non decisivo, e il rischio di estinzione, come dicevamo, permane, sia perché la variabilità genetica

il Moby Dick nel famoso romanzo di Melville. Il resto è storia del presente. La caccia ai cetacei si è ridotta col tempo perché il grasso di balena è finito fuori mercato per via delle nuove tecniche di illuminazione e dei nuovi materiali, mentre altre minacce hanno attentato all'esistenza dei cetacei. I rumori dovuti all'espansione del traffico marittimo, le collisioni con le imbarcazioni, le reti abbandonate in mare, l'inquinamento. La caccia alla balena oggi è vietata fin dagli anni Ottanta e solo tre paesi, Islanda, Norvegia, Giappone, mantengono delle flotte baleniere che cacciano ufficialmente per ragioni di ricerca scientifica, in realtà perché i consumatori non intendono rinunciare a certe barbare tradizioni alimentari.

Qualche buona notizia, sempre a proposito di balene, arriva dall'Atlantico sudorientale, dove si registra un significativo aumento degli avvistamenti delle specie di balene più grandi al mondo, le balenottere azzurre antartiche e le balenottere comuni. Questi grandi cetacei sono stati fra le principali vittime della caccia industriale alle balene. Gli studiosi stimano che fra il 1913 e il 1978 siano state uccise circa 350.000 balenottere azzurre e 725.000 balenottere comuni, con conseguenze ovviamente devastanti per le popolazioni. Sebbene questi animali marini siano ancora considerati a rischio, le loro popolazioni mostrano oggi un lento incremento anno dopo anno. Secondo uno studio pubblicato sull'African Journal of Marine Science, nell'Atlantico sudorientale sono stati registrati 12 avvistamenti e 5 segnalazioni aggiuntive. Per le balenottere comuni 76 avvistamenti e 6 spiaggiamenti. Sebbene il numero complessivo di esemplari osservati resti basso, dicono gli studiosi, gli avvistamenti di entrambe le specie sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e il 95% delle osservazioni è stato registrato a partire dal 2012. I nostri risultati, dicono i ricercatori, forniscono prove importanti del fatto che questi giganti dell'oceano si stanno lentamente riprendendo dal devastante impatto della caccia commerciale alle balene del XX secolo, che li aveva spinti sull'orlo dell'estinzione.

la vita nei mari sia sempre più difficile è testimoniato da innumerevoli episodi. Uno dei più attuali ci porta nello stretto di Hormuz, una parte di mondo oggi al centro delle cronache politiche e di guerra. È lì che si sta combattendo la guerra iniziata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Ed è lì che vivono, in un ecosistema molto delicato, molti animali marini. Nello specchio d'acqua di pochi chilometri che separa e unisce Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, convivono specie come lo squalo balena, i dugonghi e le rare megattere arabe. Lo squalo balena in particolare utilizza il golfo come area di alimentazione stagionale, si concentra in estate nel golfo persico e si sposta poi verso il golfo di Oman nei mesi più freddi. Questo equilibrio migratorio è però sempre più instabile per le tensioni politiche e per la crescita del traffico navale, che ha fatto aumentare a dismisura il rischio di collisioni, oltre che l'inquinamento acustico, al quale i cetacei sono molto sensibili. In uno spazio così ristretto come un piccolo golfo, il rumore dei motori e dei sonar militari si sovrappone alle frequenze biologiche, creando una sorta di cecità sonora. Le conseguenze per gli animali sono gravi: disorientamento, riduzione delle immersioni, lunghi periodi di digiuno forzato. Per una popolazione già ridotta a poche decine di individui, significa un rischio diretto di collasso. Le recenti attività militari hanno ovviamente acuito i problemi già cospicui, con le mine navali e le esplosioni subacquee, che generano onde di pressione capaci di danneggiare organi interni e apparati uditivi dei pesci e dei mammiferi marini. Anche quando non sono letali, queste perturbazioni provocano stress cronico e spostamenti forzati. E poi traffico e attività militari inevitabilmente producono inquinamento, con

sversamenti di petrolio e altro, e una serie di effetti a catena. L'opacità dell'acqua, per esempio, danneggia la vegetazione marina e così mette a repentaglio l'alimentazione per tutte le specie che se ne nutrono. Insomma, possiamo dire che lo stretto di Hormuz è un laboratorio, un microcosmo nel quale l'azione distruttiva delle società opulente, sempre più orientate alla predazione e alla guerra, mettono in mostra tutta la loro mortifera potenza.

0: hanno ucciso 40 animali affucilati in un parco pubblico del Lazio perché considerati pericolosi. Così l'AV, Lega Antivivisezione, ha reso nota la fine, tristissima e ingiusta, di un gruppo di bovini liberi e rinselvatichiti, uccisi nel parco dei Monti Lucretili, fra le province di Rieti e Roma, nell'ambito di un piano di eradicazione. Un piano costruito, secondo l'AV, in nome della sicurezza e della tutela agricola, nel quale però le modalità non cruente di gestione, come la cattura e il trasferimento, non sono state prese in considerazione. È una notizia, quella del massacro di bovini, che l'AV ha commentato così: far passare l'uccisione di esseri senzienti come misura di tutela e di prevenzione di incidenti e problemi raccolti è molto pericoloso e fuorviante. Gli animali inselvatichiti, tanto quanto i selvatici, hanno diritto alla vita e alla tutela. Sta alle istituzioni garantire una convivenza positiva e prevenire situazioni di criticità, anche sanzionando chi si rende responsabile dell'abbandono degli animali. La vita, dice ancora l'AV, non si cancella con un fucile. Si tutela con la responsabilità, perché l'umano non è l'unica specie che ha diritto a stare su questo pianeta. Abbiamo chiesto a Francesco De Giorgio, biologo, cofondatore di Sparta, riserva dell'animalità, di commentare questa notizia dalla sua prospettiva.
1: Le 40 mucche, i 40 bovini uccisi nei Monti Lucretili non raccontano in realtà soltanto una vicenda locale, raccontano qualcosa di molto più profondo e grande, raccontano il modo in cui la nostra società continua a decidere chi può vivere e chi no. Perché l'uccisione di un animale non inizia mai con il colpo di fucile, inizia molto prima, inizia quando una vita viene trasformata in problema, ovvero quando una soggettività animale diventa improvvisamente criticità, pressione ecologica, incompatibilità territoriale. Quando il linguaggio smette di raccontare individui e inizia a produrre categorie eliminabili. E invece erano proprio individui che avevano costruito una propria vita, una propria biografia, proprie relazioni, proprie mappe del territorio. Animali che avevano imparato a vivere senza l'umano. Ed è forse proprio questo il punto alla fine più scomodo. La modernità tollera infatti gli altri animali finché restano funzionali, cioè se producono, bene. Se obbediscono, bene. Se sono educati, bene. Se restano dentro il paesaggio progettato dall'umano, bene. Ma quando eccedono il progetto, quando vivono fuori dal recinto simbolico del nostro controllo, improvvisamente diventano troppo. Troppo autonomi, troppo presenti, troppo liberi. E allora interviene una parola apparentemente neutra, gestione. Una parola spesso capace di trasformare l'uccisione in semplice atto amministrativo. Attenzione, qui però non è in discussione la scienza, è in discussione una certa idea di scienza, una certa ideologia che si nasconde dietro la scienza. Una scienza che invece di interrogare la convivenza finisce per certificare l'eliminazione. Una scienza che troppo spesso continua a guardare gli altri animali come elementi da regolare e non come soggettività con cui ridefinire un mondo condiviso. Questo è il punto antispecista in realtà più urgente, secondo me. Non esistono vite che valgono perché utili e vite che smettono di valere quando disturbano. Non esiste una biodiversità degna di essere difesa soltanto finché resta compatibile con l'ordine umano o troppo umano. Perché il vero problema non sono mai gli animali che imparano a vivere senza di noi. Il vero problema è una cultura che continua a pensare che tutto ciò che non controlla possa essere ucciso. E allora la domanda mia finale è semplice, ma anche brutale. Vogliamo davvero convivere con gli altri animali? Oppure li accettiamo soltanto finché restano dentro il mondo che abbiamo deciso per loro?

Abbiamo parlato più volte nelle puntate scorse della riforma della legge sulla caccia in discussione in Parlamento, una riforma definita dalle organizzazioni animaliste spara tutto. Una definizione purtroppo pertinente, visto che il disegno di legge, dopo l'esame del Senato, è stato addirittura peggiorato e passa ora all'esame della Camera, con alcune impressionanti novità, come la possibilità di cacciare anche in spiaggia. Era questa una eventualità emersa anche quando il disegno di legge stava per essere presentato. Il ministro competente, Francesco Lollobrigida, aveva reagito stizzito, parlando esplicitamente di fake news diffuse dalle associazioni animaliste per screditare il governo. Ebbene, la presunta fake news è ricomparsa sotto forma di un emendamento presentato dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, di Fratelli d'Italia, lo stesso partito del ministro. Se quindi il disegno di legge dovesse essere approvato con questa correzione, commenta Lav, l'estate del 2026 potrebbe essere ricordata come l'ultima nella quale i bagnanti hanno potuto godere del mare e delle spiagge in sicurezza, visto che i fucili oggi possono sparare a partire già dai primi giorni di settembre. Nell'estate 2027, quindi, le persone potrebbero trovarsi circondate da cacciatori, anche stranieri, armati di tutto punto, che reclamano il diritto di occupare le aree naturali, compresi i terreni privati, a scapito di tutti gli altri cittadini. Tra le altre cose, aggiungiamo, il disegno di legge è rimasto impermeabile agli avvisi della Commissione europea sulla sua incompatibilità, in alcuni punti, con la direttiva Uccelli. La determinazione dell'estrema destra di governo, stretta alleata del mondo venatorio, sembra quindi granitica, e perciò la lotta delle associazioni animaliste e dei loro avvocati prosegue.

Parliamo spesso dei lupi, oggetto di spettacolari campagne di criminalizzazione, ma ci sono anche gli sciacalli, altri animali considerati antipatici e guardati con sospetto, tanto che il termine sciacallo, oltre a indicare l'animale, nella lingua italiana identifica una condotta non proprio positiva. Ebbene, gli sciacalli si stanno espandendo in tutta Europa. Al momento sono concentrati soprattutto nella parte sudorientale e centrale del continente, ma potrebbero presto diffondersi. A favorire questo fenomeno, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, sono le comunità umane, anche se in maniera involontaria. Pare infatti che la vicinanza ai centri abitati costituisca una sorta di scudo contro il lupo, predatore dello sciacallo, sbilanciando quindi l'equilibrio a favore di quest'ultimo. Ora resta da vedere se anche contro gli sciacalli partiranno azioni di demonizzazione simili a quelle viste per il lupo. Non siamo troppo ottimisti.

0: Parlestiamo animali, parliamo raramente di cronaca nera o giudiziaria riguardante gli animali, sia perché gli episodi sarebbero troppi, sia perché ci pare che si tratti di notizie spesso poco utili per una riflessione avanzata sulle forme di convivenza fra la specie umana e gli altri animali. Stavolta vogliamo dare una notizia di cronaca giudiziaria, perché riguarda una delle forme più antiche e più subdole di sottomissione degli animali non umani ai voleri della nostra specie, che ha teorizzato e messo in pratica la possibilità, addirittura si parla di necessità, di utilizzare corpi altrui per le proprie necessità di ricerca scientifica. La notizia, diffusa dall'associazione LEAL, è che l'inchiesta denominata Grecale, avviata per fare luce sulle presunte irregolarità nella gestione degli stabulari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ha portato ad alcune condanne, inflitte con la procedura del rito abbreviato davanti alla GUP, giudice dell'udienza preliminare, Gilda Danila Romano. La giudice ha riconosciuto responsabilità penali per i maltrattamenti sugli animali emersi durante le sperimentazioni. Ha quindi condannato il responsabile dello stabulario di Roccelletta di Borgia e supervisore delle sperimentazioni a 9 mesi. Ha definito con un patteggiamento a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni il procedimento nei confronti di uno sperimentatore e valutatore dello stato di benessere degli animali. Sono stati condannati anche un dirigente ASL, 4 anni e 8 mesi, mentre la figlia ha avuto 4 anni, entrambi per corruzione. Secondo la ricostruzione giudiziaria, alcuni animali sarebbero stati seviziati e decapitati senza anestesia, in violazione dell'articolo 544 del Codice Penale. L'abbattimento sarebbe avvenuto con crudeltà e senza necessità, delineando un quadro di violenza grave e ingiustificata. Ci sono state anche delle assoluzioni. La giudice ha ritenuto insussistenti le accuse nei confronti dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca. È caduta anche l'ipotesi di associazione a delinquere. Assolto anche il responsabile di un progetto di ricerca. Gianmarco Prampolini, presidente LEAL, ha detto che siamo soddisfatti che sia stata riconosciuta la violenza sugli animali, ma resta l'amaro per le assoluzioni dei responsabili dei progetti, che avrebbero dovuto vigilare sul benessere animale. La giustizia, ha concluso Prampolini, sarà piena solo quando il modello animale verrà abbandonato, è obsoleto, crudele e non predittivo per l'uomo. Come in ogni puntata abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare per noi una ricetta ispirata alle notizie che abbiamo trattato.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Pablo Neruda, nella sua Ode all'anguria, definisce il frutto come la balena verde dell'estate. E con questo gancio vi racconto la ricetta di oggi, il salmoreco all'anguria. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di pomodori maturi, 400 g di polpa di anguria senza semi, 200 g di mollica di pane raffermo, il più indicato è la telera spagnola, ma anche del pane pugliese può andare bene. Uno spicchio di aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero e un cuore di sedano. Tagliate la polpa di anguria e i pomodori a pezzetti. Aggiungete un cucchiaino scarso di sale, quindi lasciate scolare il liquido. A parte, eliminate la crosta del pane e tagliatelo a cubetti e mettetelo in una ciotola con l'acqua dell'anguria e dei pomodori e fate ammollare per 10 minuti. Unite il pane all'anguria e ai pomodori. Aggiungete qualche cucchiaio di olio e l'aglio e frullate fino ad ottenere una crema fluida. In caso, setacciate per un risultato più liscio. Aggiustate di sale e pepe, quindi coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo lavate il cuore del sedano e tagliatelo a pezzetti molto piccoli. Disponete il salmoreco nei piatti e guarnite con il sedano, un filo di olio extravergine e una macinata di pepe fresco.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Luca Daddi, Roberta Marino e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
10: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
9: Un viaggio nella musica classica.
10: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
9: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
10: Un viaggio in compagnia di Lorenza
9: ed Ermanno.
10: Classicamente, la domenica alle 9
9: e il venerdì alle 21.
11: Popolare Network.
12: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Netanyahu rivendica l'avanzata di Israele in Libano, dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zarani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato poi il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. In seguito all'escalation, la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dichiarando che l'avanzata israeliana in Libano viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale.
13: Sembra ancora lontana la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ha commentato uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, aggiungendo che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato all'Iran la bozza di accordo con delle modifiche che ne inaspriscono i termini e le condizioni per gli iraniani.
12: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
13: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato poi in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
12: Nel Vicentino nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, erano anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minacce anche a quest'ultimo e alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bottiglie incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha commentato e ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e informazione.
13: Nel Foggiano è morto un 16enne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni. La vettura è uscita di strada, si è schiantata contro un guardrail intorno alle 2 la notte scorsa, dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri quattro passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze di polizia, gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica.
12: E a Ostia, vicino Roma, due ragazze minorenni sono state investite e ferite da due persone a bordo di un'auto in fuga dalla polizia. Entrambe le ragazze sono state soccorse e portate in ospedale. I due investitori sono stati fermati e arrestati. Al termine dell'inseguimento, la polizia ha trovato nell'abitacolo dell'auto degli attrezzi da scasso. Minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: studi.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
2: Ready for play.
1: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
4: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: E ora pubblicità.
1: Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità sulla A26 Genova-Gravellona.

0: Atoce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso sulla statale 26 della Valle d'Aosta, si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Music up a teeny bit so I can...

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

dice, menina linda, toma tra tua torita, toma tra tua torita, toma che la dice, menina linda, e andami via, e vuoi essere la canzone con te la

sono partite che non finiscono quando l'arbitro fischia. Restano aperte come una ferita che non si rimargina perché non si capisce mai davvero da dove sia arrivato il colpo. Italia-Corea del Sud, Mondiali 2002, è una di queste. Non si trattò solo di una eliminazione, fu un'esperienza di smarrimento, il momento in cui milioni di spettatori hanno avuto la sensazione che il patto fondamentale del calcio, regole chiare, arbitro come garante, si fosse improvvisamente incrinato. Guardare quella partita significava assistere a qualcosa che non tornava. Gol annullati, decisioni controverse, espulsioni incomprensibili. Più si guardava, meno si capiva. Più si cercava una spiegazione, più la realtà sembrava sfuggire. Non era rabbia pura, era inquietudine. La sensazione che qualcuno stesse guardando da un punto che non potevamo raggiungere. Il film di Michael Haneke, Niente da nascondere, parte dallo stesso punto. Una casa borghese, ordinata, apparentemente sicura, improvvisamente invasa da videocassette anonime. Nessuna minaccia esplicita, nessuna spiegazione, solo immagini fisse, fredde, che mostrano ciò che già esiste. Eppure, da quel momento, nulla è più stabile. Il protagonista cerca un colpevole, un responsabile, una causa chiara, ma più indaga, più la verità si frantuma. Italia-Corea funziona allo stesso modo. L'arbitro ecuadoregno Moreno non è solo un arbitro. Diventa una presenza opaca, una telecamera invisibile che decide cosa è reale e cosa no. Ogni fischio è come una videocassetta lasciata davanti alla porta. Non spiega, non dialoga, non si difende, esiste e basta. Questo episodio di Campeón nasce da questa precisa sensazione, essere osservati senza poter rispondere. Nel film di Haneke la colpa non è mai del tutto chiara, ma pesa. Nella partita l'ingiustizia non è mai completamente dimostrabile, ma resta. E proprio perché resta, continua a lavorare nella memoria collettiva. Non parleremo solo di errori arbitrali, parleremo di sguardi, di potere, di cosa succede quando il sistema che dovrebbe garantire il senso diventa una fonte di angoscia. Niente da nascondere e Italia-Corea del Sud raccontano la stessa storia da due lati diversi, quello di chi subisce una decisione e quello di chi non riesce a capire chi la stia prendendo. Perché a volte il vero trauma non è perdere e non sapere perché. Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeón edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Anatomia del sospetto. Buona visione e buon ascolto.

Italia-Corea del Sud non è una partita che si può raccontare solo con la cronaca, perché ciò che la rende memorabile non è soltanto il risultato, ma la sensazione che la attraversa fin dall'inizio, quella di entrare in uno spazio dove le regole sembrano le stesse di sempre, ma dove qualcosa non torna. Come se il campo fosse identico, ma lo sguardo che lo governa fosse cambiato. Il mondiale del 2002 è già di per sé un mondiale spostato, geograficamente lontano, giocato in Asia, in orari strani per l'Europa, immerso in una luce diversa. È come se il calcio, improvvisamente, fosse fuori dal suo habitat naturale. Anche questo è un elemento riconducibile al film dell'austriaco Michael Haneke, Niente da nascondere, che comincia in una casa normale, in una strada normale, ma basta pochissimo perché quei luoghi diventino estranei. Non cambia la scenografia, cambia la percezione, cambia l'idea di sicurezza. L'Italia arriva agli ottavi con i favori del pronostico. Una squadra esperta, piena di nomi riconoscibili, Totti, Del Piero, Vieri, Maldini, Buffon. Il tipo di nazionale che sulla carta dovrebbe attraversare una partita così senza smarrirsi. La Corea del Sud invece è la squadra di casa, sostenuta da uno stadio intero, da un entusiasmo nazionale, da una pressione che non è solo sportiva. In un mondiale organizzato per la prima volta in quel continente, la Corea rappresenta anche un racconto necessario. L'outsider, la sorpresa, la festa. E già qui si intravede il dispositivo, perché Italia-Corea non è solo una sfida tra due squadre, è una sfida tra due narrazioni, l'ordine e l'eccezione, la potenza europea e il sogno della nazione ospitante. E quando una partita porta con sé un racconto così forte, lo spettatore entra in campo con un'ansia particolare, quella che la realtà debba per forza adattarsi alla storia che si vuole raccontare. Niente da nascondere, lavora esattamente su questo. Le videocassette anonime non fanno nulla di concreto, non cambiano materialmente la vita del protagonista, ma introducono un'idea insopportabile, che esista uno sguardo esterno, che qualcuno stia guardando e che quel guardare sia già una forma di potere. Non serve agire, basta osservare. In Italia-Corea l'arbitro diventa progressivamente quella figura, non perché entri in campo con un'intenzione dichiarata, ma perché la sua presenza comincia a pesare più del gioco. Ogni fischio è una videocassetta lasciata davanti alla porta, non spiega, non dialoga, non si giustifica, esiste e basta, e più esiste, più lo spettatore si sente intrappolato. L'attesa della partita è carica di una tensione che non è solo sportiva. Per l'Italia è una partita da vincere per inerzia, per la Corea è una partita da vivere come evento storico. Il pubblico è un protagonista totale. Lo stadio non è sfondo, è pressione. In Niente da nascondere, lo spazio domestico viene invaso da una estraneità silenziosa. Qui lo spazio calcistico viene invaso da una energia collettiva che rende ogni gesto amplificato. E poi la partita comincia e subito si percepisce che non sarà una partita normale, non tanto per ciò che accade, ma per come viene vissuto. L'Italia sembra giocare con prudenza, la Corea con aggressività, ma soprattutto lo spettatore inizia a sentire che il match è attraversato da una corrente sotterranea, una corrente di interpretazione. Ogni contatto viene letto, ogni caduta diventa sospetto, ogni decisione viene caricata di significato. Haneke costruisce Niente da nascondere proprio così, non con l'azione ma con l'interpretazione. Il protagonista guarda le videocassette e cerca di capire chi è, perché, cosa significa. Ma più cerca, più l'immagine si chiude. La partita fa lo stesso. Ogni episodio sembra chiedere una spiegazione, ma la spiegazione non arriva mai in modo definitivo. E questa mancanza genera angoscia. L'Italia

teoricamente più regolato, e non lo riconosce più come spazio equo. C'è anche un altro elemento che rende Italia-Corea così perturbante: la sensazione che la partita non appartenga più soltanto ai giocatori. In un mondiale normale l'evento sembra chiuso dentro il rettangolo verde, qui invece tutto appare attraversato da forze esterne. La pressione dello stadio, la narrativa della squadra ospitante, l'eco politica e mediatica di un torneo che vuole celebrare se stesso. È come se il match fosse già filmato da un'altra angolazione, da un'altra telecamera che non coincide con quella dello spettatore. In Niente da nascondere, la paura nasce proprio da questa. Non dal contenuto delle videocassette, ma dal fatto che esistono. Dal fatto che qualcuno possa guardare senza essere visto, registrare senza dichiararsi, imporre una presenza senza assumersi responsabilità. Italia-Corea produce la stessa inquietudine. Il gioco continua, ma lo spettatore avverte un surplus di controllo, un eccesso di interpretazione, come se ogni episodio fosse già inscritto in un montaggio che non possiamo governare. E allora la partita diventa una esperienza di estraneità. Non perché l'Italia giochi male o la Corea giochi bene, ma perché il gioco comincia a sembrare uno spazio narrativo instabile, dove la realtà non è più un dato, ma una decisione. Questo è il vero contesto emotivo della partita, non la rivalità sportiva, ma la perdita di fiducia del meccanismo. La sensazione che la partita sia sorvegliata da un occhio che non risponde. Che il calcio, per una notte, sia diventato un film di Haneke, un'esperienza in cui la normalità si incrina senza che nessuno possa indicare il punto esatto della frattura. E quando la frattura arriverà, con gol annullati, espulsioni, decisioni che sembrano impossibili da accettare, non sarà un colpo di scena, sarà la conferma di un'ansia già presente. Come in Niente da nascondere, il momento in cui capisci che non si tratta più di una partita o di un mistero, ma di qualcosa di più inquietante. Di uno sguardo che decide la realtà.

A un certo punto in queste storie l'inquietudine smette di essere un'impressione vaga e diventa un meccanismo. In Niente da nascondere, dopo le prime videocassette, George non può più limitarsi a subirle. Comincia a reagire, a cercare una causa, un responsabile, una spiegazione che rimetta ordine nel mondo. È un impulso umano, quasi automatico. Quando qualcosa si incrina, vogliamo ricomporlo, vogliamo che la realtà torni leggibile. In Italia, Corea del Sud entra esattamente in quella zona. La partita continua, certo, ma lo spettatore cambia postura. Non guarda più solo il gioco, guarda il dispositivo che lo circonda. Ogni fischio, ogni decisione, ogni replay diventa una domanda aperta. Non si tratta più soltanto di vincere o perdere, ma di capire che tipo di storia stiamo guardando. Nel film di Haneke le immagini sono fisse, apparentemente oggettive. Mostrano una casa, una strada, un ingresso. Non sembrano contenere nulla di minaccioso, ma proprio questa neutralità le rende insopportabili, perché l'immagine non spiega, non interpreta, non assolve, si limita a esistere. La moviola, nella partita del 2002, svolge la stessa funzione. I replay mostrano nuovamente l'azione, ma non la chiariscono, anzi, spesso la complicano. Più si guarda, meno si è certi. Il calcio moderno ci ha abituati all'idea che la tecnologia garantisca giustizia, che rivedere un'azione significhi avvicinarsi alla realtà. Italia-Corea mette in crisi questa convinzione. Ogni episodio controverso sembra moltiplicare le versioni, non ridurle. Come in Niente da nascondere, dove ogni videocassetta apre una pista nuova senza chiuderne nessuna. La verità non viene negata, viene diluita. George è un uomo che si sente accusato senza processo. Nessuno gli dice di cosa è colpevole, ma il peso della colpa cresce. Nel match del 2002 l'Italia vive una sensazione simile. Ogni decisione arbitrale sembra portare con sé un giudizio implicito. Non è solo un fallo fischiato o non fischiato, è l'impressione che il metro non sia condiviso, che le stesse azioni non abbiano lo stesso valore a seconda di chi le compie. Haneke lavora sempre sul disagio dello spettatore, non offre mai un punto di vista stabile. In Niente da nascondere non sappiamo mai se stiamo guardando una scena del film o una videocassetta all'interno del film. La distinzione si perde. E nel match accade qualcosa di simile. A un certo punto lo spettatore non distingue più tra gioco e arbitraggio. L'arbitro non è più un elemento esterno al match, ma una sua componente narrativa. Ogni azione è filtrata dal possibile intervento dell'autorità. Questo produce un effetto devastante, la perdita di fiducia nello sguardo. Guardare non basta più, capire non è garantito e quando lo sguardo non è più affidabile, nasce la paranoia.

George inizia a sospettare di tutti. Nella partita il pubblico inizia a sospettare del sistema, non di un errore singolo, ma di un orientamento, di una direzione. La partita intanto continua. L'Italia crea occasioni, la Corea corre, pressa, spinge, ma ogni episodio viene vissuto come potenzialmente decisivo non per il risultato, bensì per il senso. È una partita in cui non si teme solo di perdere, ma di perdere senza capire, ed è questa la vera violenza simbolica. In niente da nascondere, la violenza non è mai spettacolare, è psicologica, è la violenza di un'immagine che non si lascia interpretare. Haneke rifiuta il flashback esplicativo, rifiuta la catarsi, anche la partita sembra rifiutare una risoluzione chiara. Ogni volta che potrebbe ristabilirsi un equilibrio, qualcosa lo incrina. Un fischio, un cartellino, una decisione invertita, come se il match fosse montato secondo una logica che non coincide con quella degli spettatori. Il rapporto tra colpa e responsabilità diventa centrale. In niente da nascondere, George è forse colpevole di qualcosa accaduto anni prima, ma il film non lo dimostra mai in modo definitivo. La colpa è un'ombra. In Italia-Corea l'Italia si sente colpevole di non vincere come dovrebbe, ma allo stesso tempo si sente vittima di un sistema che non riconosce il suo gioco. Questa ambivalenza produce frustrazione, produce silenzio interiore. E il silenzio, per Haneke, è sempre più inquietante dell'urlo. I momenti più disturbanti di Niente da nascondere sono quelli in cui non accade nulla. Allo stesso modo, nella partita, i momenti di attesa, una decisione arbitrale, una protesta che non cambia nulla, diventano più pesanti delle azioni veloci. È lì che lo spettatore perde l'equilibrio. Italia-Corea a questo punto non è più solo una competizione sportiva, è un'esperienza percettiva, un evento che mette in crisi il rapporto tra ciò che accade e ciò che significa. Niente da nascondere fa la stessa cosa con il cinema, trasforma l'immagine in una domanda, non in una risposta. E come ogni film di Haneke, anche questa partita comincia a preparare il terreno per qualcosa di irreversibile, non ancora un'esplosione, ma una frattura, un momento in cui il dubbio non sarà più gestibile e il racconto perderà definitivamente la sua innocenza. Quando quel momento arriverà, non sorprenderà nessuno, perché lo sguardo ormai non si fida più di se stesso.

Arriva un momento in cui George capisce che non sta più cercando una spiegazione, ma una difesa. Le videocassette non sono più un mistero da risolvere, sono un'accusa che non può essere respinta. Non importa chi le mandi, non importa se siano giuste o sbagliate, esistono e nel loro esistere spostano il baricentro della realtà. Italia-Corea del Sud entra esattamente in questo punto della storia. Il gol annullato a Tommasi è la prima vera frattura. Non è solo una decisione arbitrale discutibile, è il momento in cui lo spettatore sente che qualcosa si è spezzato. L'azione è chiara, il movimento è limpido, l'esito sembra legittimo, eppure il gol non vale. Come niente da nascondere, quando un'immagine apparentemente neutra viene improvvisamente caricata di un senso minaccioso. Non è l'errore in sé a ferire, è l'assenza di una spiegazione convincente. Da quel momento la partita cambia statuto. Non è più una sequenza di eventi sportivi, diventa un campo minato interpretativo. Ogni azione successiva viene letta alla luce di quella frattura. In niente da nascondere, ogni videocassetta rimanda alla precedente, la riscrive, la complica. Nella partita ogni fischio rimanda al gol annullato, lo riattiva, lo rende retroattivamente più grave. L'Italia continua a giocare, ma lo fa con una inquietudine crescente. È come se dovesse dimostrare continuamente la propria innocenza. Segnare non basta più. Bisogna segnare in modo incontestabile, ma niente da nascondere ci ha già insegnato che l'incontestabilità non esiste quando lo sguardo che giudica non risponde. George cerca di spiegarsi, di raccontare la sua versione, ma nessuno gli chiede di parlare. Allo stesso modo le proteste italiane sembrano cadere nel vuoto. Il dialogo è impossibile. E poi arriva l'espulsione di Totti. E questo è il momento chiave. Il protagonista viene espulso dal racconto, non solo dal campo, dal senso stesso della partita. George è progressivamente escluso dalla possibilità di controllare la propria immagine. Qui Totti, il giocatore più rappresentativo, il volto più riconoscibile, viene allontanato. La decisione non è solo tecnica, è simbolica. È come se il regista di Italia-Corea avesse deciso di far morire il personaggio principale a metà della storia. L'espulsione di Totti ha la stessa violenza narrativa del gesto più estremo di niente da nascondere. Non perché sia oggettivamente peggiore di altri episodi, ma perché segna un punto di non ritorno. Dopo non si può più credere che la partita torni normale. Il campo è zona franca. Lo sguardo arbitrale non garantisce più, ma genera instabilità. Haneke non spiega la colpa, la suggerisce, la evoca, la sospende. Se George è colpevole di qualcosa, di lontano nel tempo, il film rifiuta di chiudere il cerchio. Italia-Corea fa lo stesso con l'Italia, la vuole punire senza dirle esattamente per cosa. Il senso di ingiustizia nasce da questa indeterminatezza, non dalla certezza dell'errore, ma dall'impossibilità di confutarlo. La partita entra così in una dimensione kafkiana. Ogni azione dell'Italia porta dietro il sospetto, ogni intervento coreano appare tollerato, che sia vero o no, non è più questo il punto. Il punto è che la percezione diventa realtà. George è distrutto non tanto da ciò che ha fatto, ma da come viene guardato. L'Italia è destabilizzata non solo dalle decisioni, ma dalla sensazione di essere costantemente sotto giudizio. Il pubblico a questo punto non guarda più con distacco, è coinvolto emotivamente in un modo scomodo, non può fare nulla, può solo assistere. È lo stesso disagio che Haneke provoca nello spettatore. Ti mette davanti a un'ingiustizia possibile, ma ti nega gli strumenti per risolverla. Guardi e basta, e il guardare diventa una forma di impotenza. Il tempo passa, i minuti scorrono, ma la partita sembra bloccata in un eterno presente. Non c'è progressione narrativa, c'è solo accumulo di tensione. Niente da nascondere nel suo montaggio rifiuta la linearità classica, mentre il match rifiuta la logica sportiva e il tempo regolamentare non basta più a contenere il disagio. E infatti si va ai supplementari, ma non è una seconda possibilità, è una prosecuzione forzata, un'appendice in cui l'ansia non si scioglie, ma si amplifica. Come nel film, quando pensi che la storia stia per chiarirsi e invece si chiude ulteriormente. Italia-Corea a questo punto ha perso ogni residuo di innocenza. Non si tratta più di vincere o perdere, si tratta di sopportare. Di restare in campo dentro un dispositivo che non offre garanzie. Niente da nascondere ci ha preparato a questo, alla consapevolezza che non tutte le storie hanno un colpevole chiaro e che non tutte le immagini possono essere usate per difendersi. Il vero trauma nasce qui, nel momento in cui capisci che la verità, anche se esiste, non ti proteggerà.

Questa partita si deciderà al Golden Goal, una legge nuova che arriva come una sentenza senza appello. Arriva come arrivano le cose che non possono essere elaborate, senza preparazione emotiva. Il coreano Han, con un colpo di testa, insacca, in un'azione confusa, una palla che termina alle spalle di Buffon. Fine. Italia-Corea del Sud termina così, nel modo più brutale possibile, non perché sia improvviso, il calcio è pieno di gol improvvisi, ma perché arriva in un contesto in cui lo spettatore non è più pronto ad accettare una conclusione. La partita finisce, ma il racconto no, anzi è proprio lì che comincia davvero. Anche Haneke costruisce un finale che rifiuta ogni forma di risoluzione. Non c'è una spiegazione, non c'è una confessione, non c'è una verità che rimetta le cose a posto. L'ultima inquadratura è fissa, apparentemente neutra, eppure carica di una inquietudine insopportabile. Italia-Corea funziona allo stesso modo. Il Golden Goal non risolve nulla, non chiude la partita, la interrompe, come se qualcuno avesse spento la luce mentre stavi ancora cercando di capire cosa stavi guardando. La Corea esulta, l'Italia resta immobile. E questa immobilità è fondamentale. Non è rabbia esplosiva, non è protesta organizzata, è stordimento. È la sensazione di essere stati espulsi non solo dal torneo, ma dalla possibilità di dare un senso all'esperienza. George vive esattamente questo, non riesce più a raccontarsi una versione accettabile di ciò che sta accadendo. Ogni ipotesi crolla, ogni spiegazione si rivela insufficiente. Il Golden Goal è traumatico perché arriva dopo che il dispositivo arbitrale ha già minato la fiducia nello sguardo. Se la partita fosse stata normale, il gol sarebbe stato dolore sportivo. Invece diventa una ferita simbolica e la conferma che il sistema non ti restituirà mai ciò che hai perso, né il tempo, né il senso, né la giustizia. Haneke lavora sempre sul dopo, su ciò che resta quando l'evento è finito. Niente da nascondere, non è un film sull'atto violento, ma sulla sua persistenza. Italia-Corea non è ricordata per un'azione tecnica, ma per ciò che ha lasciato: diffidenza, rancore, sfiducia, un trauma collettivo che non trova risoluzione perché non trova un colpevole condiviso. E allora la memoria fa quello che può, monta, seleziona, ripete. La partita viene ridotta a pochi fotogrammi, il gol annullato a Tommasi, l'espulsione di Totti, il Golden Goal. Tutto il resto scompare come in Niente da nascondere, dove ricordiamo le videocassette, il suicidio, l'ultima inquadratura, ma perdiamo i passaggi intermedi. La memoria non è cronaca, è difesa. C'è un elemento chiave che unisce definitivamente film e partita: l'assenza di catarsi. Nel cinema classico alla fine capisci, nel calcio alla fine accetti il risultato. Qui no, qui la comprensione è negata e questa negazione genera una forma particolare di ossessione. Italia-Corea viene rivista, discussa, analizzata per anni. Ogni moviola diventa una videocassetta di Niente da nascondere, un tentativo di afferrare una verità che scivola sempre un po' più in là. Haneke mette lo spettatore in una posizione scomoda, lo rende complice del proprio disagio. Anche Italia-Corea fa questo, perché a un certo punto la domanda smette di essere «è stato giusto?» e diventa «perché non riesco a smettere di pensarci?». Il trauma non sta solo nell'ingiustizia percepita, ma nella sua persistenza. Il calcio, che dovrebbe essere il luogo della regola condivisa, si rivela improvvisamente fragile e quando una regola simbolica crolla, il danno va oltre l'evento. In Niente da nascondere, la colpa del passato ritorna perché non è mai stata elaborata. In Italia-Corea la partita ritorna perché non è mai stata metabolizzata. Non c'è stato un momento di riconciliazione, solo un taglio netto. E così, col tempo, la Corea scompare come avversario reale e resta come figura astratta. Non è più una squadra, è un evento, come Niente da nascondere, dove le persone concrete si dissolvono e resta solo il dispositivo, lo sguardo, la videocamera, l'immagine che accusa senza parlare. Il Golden Goal non è il climax, è la soglia. Da lì in poi Italia-Corea diventa racconto traumatico, mito negativo, esempio eterno di qualcosa che non deve succedere così. E proprio per questo continua a essere raccontata come Niente da nascondere, che non si rivede per piacere, ma per necessità. Perché c'è qualcosa che non torna e che chiede ancora di essere guardato. E forse è questa la cosa più disturbante, che né il film né la partita offrono un modo per chiudere davvero l'esperienza. Restano aperti, come una videocassetta lasciata davanti alla porta, che puoi anche smettere di guardare, ma che sai essere lì.

film e partita finiscono nello stesso punto, nel rifiuto della consolazione. Non ci dicono cosa pensare, non ci offrono una verità definitiva. Ci lasciano con una sensazione, con un disagio che non si scioglie. Forse è per questo che fanno così male, perché mettono in crisi l'idea che guardare significhi capire. Nel film di Haneke l'immagine non salva, nel calcio del 2002 la moviola non salva, lo sguardo che dovrebbe garantire giustizia diventa una fonte di angoscia. Non è importante stabilire una volta per tutte se quella partita sia stata rubata o solo mal arbitrata, quello che conta è ciò che ha prodotto una frattura nella fiducia, un momento in cui il gioco ha smesso di essere rifugio ed è diventato problema. Il calcio e il cinema, quando arrivano a questo punto, smettono di essere intrattenimento, diventano esperienza. Ci costringono a stare dentro un dubbio che non si risolve. E forse il vero trauma non è aver perso, ma continuare a guardare, sapendo che guardare non basta. La partita è finita, il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Popolare Network.
2: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all'avanzata israeliana in Libano. Viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha affermato il Ministero degli Esteri francese. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zarani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. Netanyahu ha rivendicato l'operazione, ha dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano.
3: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, si dice preoccupata per gli ultimi attacchi che hanno preso di mira la centrale di Zaporizhia in Ucraina. L'impianto controllato dai russi è stato centrato ieri da un drone che ha colpito un edificio delle turbine provocando un buco in una delle sue pareti. Attaccare siti nucleari è come giocare col fuoco, ha dichiarato il direttore dell'agenzia Rafael Grossi. L'attacco alla centrale è stato denunciato da Mosca, che ne ha attribuito la paternità alle forze ucraine. Secondo i russi, oggi sarebbe stata colpita anche l'officina dei trasporti dell'impianto, versione respinta da Kiev, che accusa Mosca di cercare un pretesto per giustificare le sue azioni.
2: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
3: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
2: Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini durante gli scontri senza fare fino in fondo chiarezza. Minuti, è tutto per il momento. Il prossimo appuntamento con le notizie Popolare Network è alle 19:30. A tutti una buona giornata.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: RBE. Vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco in direzione Torino. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell nobody.

RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Hamilton.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
2: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore, guidati e guidate da alcuni versetti dalla lettera agli Efesini, dalla quale scopriamo che anche nella nostra debolezza il Signore ci chiama alla testimonianza della sua gioia e della venuta del regno di Dio. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Preghiamo. Dio è eterno e onnipotente, tu hai mandato nel mondo la tua parola, fatta di carne in Gesù Cristo, e hai effuso il tuo spirito per radunare la Chiesa e far conoscere la tua grazia a tutti gli uomini e le donne. Ti preghiamo, fa splendere il tuo volto su di noi, perché possiamo conoscere pienamente il tuo amore che ci ha dato la vita, la tua grazia che ci ha liberati dal male, la tua forza che ci rialza e ci conduce. Donaci di lodarti e celebrarti nell'attesa del giorno in cui ti vedremo faccia a faccia, Dio unico e tre volte santo. Amen. Vi invito a continuare la nostra preghiera cantando l'inno 148.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di riflettere sull'Evangelo di Matteo al capitolo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e velutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinato, si parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il Signore benedica la lettura della sua parola. Caro fratello e cara sorella che ascolti questo culto, non so se ascoltando questo testo tu abbia avuto la mia stessa sensazione, diciamo così, amarognola. Il dubbio nella nostra fede, nel racconto biblico, persiste sempre. Non c'è Pasqua o Pentecoste che tenga. Di bello però c'è la profonda sincerità della parola biblica. La nostra fede non si sottrae alle difficoltà del mondo, ci sta in mezzo. Ci sta in mezzo sfidando il mondo, proponendo un'altra lettura possibile, che la morte non ha l'ultima parola. E questa cosa siamo invitati e chiamate a testimoniarla. Se leggiamo il testo, se immaginiamo la scena, questo sembra evidente. Al di là del dubbio e dello stupore, siamo chiamati e invitati a stare in mezzo al mondo, alla sofferenza e alla disperazione che regna in mezzo a noi. Sarebbe stato bello per i discepoli come per noi restare lì, adoranti, impalati a guardare Gesù, a chiedergli spiegazioni sulla sua resurrezione, sulla Pentecoste o su che so io. Ma Gesù, anche qui, come sempre, è perentorio. Non ci sono domande a cui rispondere, ma messaggi da portare. Ecco qual è il senso dell'affermazione di Gesù che leggiamo nel versetto 18. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Vi basti sapere questo, ci dice Gesù, e non è vanità, è un invitarci a puntare lo sguardo su che cosa conta davvero. Gesù sembra essere molto attento a non farci perdere tempo con i nostri dubbi. Che cosa faccio adesso? Sarà giusto o sbagliato quello che ho pensato? E il nostro senso di superiorità? Io sono bravo, perfetta, perché ho lodato Gesù. Atteggiamenti che, seppure in modi diversi, ci immobilizzano. Un po' come erano rimasti immobilizzati i discepoli che hanno assistito all'ascensione mentre Gesù saliva al cielo. È un po' come rimangono immobili i discepoli in questo racconto. Chi riconosce Gesù è estasiato. Quando mi ricapita, facciamo durare questo momento il più possibile. E chi dubita non sa che fare. Quello che vedo è veramente Gesù. La cosa che conta davvero, ci dice Gesù in questo testo, è testimoniare, dire a tutte e a tutti che in Gesù tutto può cambiare, il nostro senso di inferiorità, i nostri dubbi e il nostro eterno chi sono io per dire tutto questo, devono essere messi da parte. Deve essere messa da parte di fronte alla testimonianza che siamo chiamati e invitati a portare, e questo è più difficile, anche la nostra superbia. Questo testo ci insegna che non basta aver riconosciuto Gesù, non basta adorarlo per essere suoi discepoli. Per essere veramente discepoli di Gesù bisogna saperla raccontare la nostra fede. La nostra fede bisogna saperla raccontare a chi non crede più e a chi pensa che tutto sia finito. Ma bisogna anche raccontarla, la nostra fede, a chi pensa di aver capito tutto, a chi pensa di non aver più niente da scoprire. E ultimo, ma non ultimo, questa fede fuori dagli schemi, bisogna raccontarla a noi stessi, a noi stesse, che
che spesso ci incastriamo, anche senza volerlo. Se dobbiamo testimoniare, è importante capire bene cosa bisogna testimoniare e che cosa significa farlo. E non è banale saperlo, visto quanto il versetto 19 sia stato usato per giustificare conversioni forzate e soprusi di ogni genere. Battezzare chiunque prima di tutto significa testimoniare la fortuna che abbiamo avuto nel ricevere la grazia di Dio. Battezzare chiunque poi significa dire al mondo che la nostra speranza non è solo appannaggio nostro. No, non siamo i migliori e non siamo una setta. La grazia che abbiamo imparato a vivere non è un seme da conservare solo tra noi, tra gli eletti. È una cosa che possiamo e dobbiamo condividere. Nessuno e nessuna è dunque obbligato ad aderire a questa promessa, alla grazia alla quale siamo chiamati e invitate. Ma noi sì, questo sì, siamo invitati e obbligati a dire a chiunque che questa grazia, proprio questa, quella ordita da Dio Padre, portata al compimento da Gesù Cristo e mantenuta alla luce dello Spirito Santo, oggi è la Domenica della Trinità, perché non ricordarlo, ci ha salvato la vita. Ci ha insegnato a sperare, ci ha insegnato a credere che la morte non ha l'ultima parola nella nostra vita. Ma attenzione, testimoniare significa imparare ad ascoltare i nostri fratelli e le nostre sorelle che incontriamo

l'attenzione proprio adesso. Questa richiesta di battezzare ogni uomo e ogni donna che incontriamo per strada ci insegna ancora una cosa fondamentale. La nostra fede non è solo per noi, per gli eletti ed elette, forse, ma è stata data a ogni fratello e sorella che incontriamo per strada. Dunque ricapitoliamo. La nostra fede è testimonianza, ma testimonianza umile che racconta sapendo ascoltare. E che cosa racconta la nostra fede? Che cosa racconta il messaggio che siamo chiamati e chiamate a portare? Racconta della resurrezione, racconta di speranza, racconta di possibilità, anche nella disperazione. La nostra fede ci insegna a dire che la morte non ha l'ultima parola sull'esito della nostra vita. Ma come possiamo raccontare tutte queste cose? La gioia che regna nella nostra vita e la vittoria sulla morte, proprio noi. Noi, quelli e quelle che siamo stanche e sfiduciate a nostra volta. Come possiamo raccontare la resurrezione, la vittoria della vita sulla morte, quando intorno a noi vediamo solo guerra e distruzione? Possiamo, sì, ma solo perché Gesù ci ha promesso di rimanere con noi a qualsiasi costo. Ciò che rende possibile la possibilità impossibile della predicazione è la vicinanza che ci ha promesso Gesù. Lui sarà con noi per insegnarci ancora una volta e nonostante tutto a dire che non tutto è perduto. Lui sarà ancora con noi, ce l'ho promesso, per darci il coraggio di dire che la parola fine non è scritta in nessuna vita, nemmeno nella nostra, nemmeno nella tua, nemmeno nella mia. Amen. Ci raccogliamo in preghiera con l'inno 294.

O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

0: Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Popolare Network.
6: La più profonda incursione in Libano da 26 anni, Israele amplia la sua avanzata e conquista il castello di Bofor che non controllava dal 2000. Netanyahu rivendica: prenderemo i territori di Hezbollah. Il premier israeliano vuole occupare il sud del paese prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che sembra ancora lontano. Fermato mentre tentava di scappare in Turchia, il capo squadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Due giorni fa era stato avvisato dell'indagine per caporalato ai danni di centinaia di operai indiani costretti a lavorare in condizioni di semi-schiavitù. Un'intimidazione contro un giovane giornalista freelance. L'abitazione di Adriano Cappellari, cronista del Vicentino, colpita oggi con delle bottiglie incendiarie. Era già stato vittima di minacce per i suoi articoli su Caivano. Solidarietà dai sindacati e dal governo, ma alle parole la politica non fa seguire i fatti per tutelare la libertà di stampa. La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere entro la pausa estiva, un modo anche per disinnescare un parere negativo della Consulta prima di un eventuale voto in autunno. Progetto eversivo, denunciano le opposizioni. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, era da 26 anni che Israele non si spingeva così in profondità in territorio libanese. Le truppe di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Bofor nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata arroccata a 700 metri di altezza sul fiume Litani che Israele non controllava dal 2000. Una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico ma anche militare. La fortezza è strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano Marco Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
7: Il castello di Bofor rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Bofor nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele, e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024. Oggi invece si è arrivati a questo punto, e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? la posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
6: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation però di questi ultimi giorni è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Israele. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
8: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliane deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettare legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul lab potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah, ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
6: E dicevamo, Netanyahu sta ampliando le operazioni in Libano nell'attesa che arrivi un accordo tra Stati Uniti e Iran, un'intesa che sembra ancora molto lontana. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato a Teheran la bozza dell'accordo, aggiungendo delle modifiche che ne inaspriscono i termini. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, il commento arrivato dai negoziatori iraniani. Il servizio di Emanuele Valentini.
9: Nella crisi in Medio Oriente la dimensione della comunicazione è molto importante. C'è la propaganda iraniana e c'è quella americana, accentuata dal continuo flusso di messaggi di Donald Trump, che come in altre situazioni creano più confusione che altro. Nei giorni scorsi l'intensità delle dichiarazioni e delle notizie, oltretutto non sempre vere, aveva fatto pensare che un primo accordo fosse imminente, questione di ore. Così non è stato. La comunicazione influenza certo il corso degli eventi, la realtà, ma quest'ultima continua ad andare a un'altra velocità, in sostanza più lentamente. Anche questa dimensione, quella del tempo, è molto importante. Trump ha fretta, lo abbiamo detto più volte, viste le tante pressioni interne ed esterne, il presidente americano vuole chiudere questo primo accordo il prima possibile, soprattutto per riaprire Hormuz. Anche la Repubblica Islamica ha bisogno di riaprire i suoi porti. Per la sua economia, in ginocchio già prima della guerra, è una questione vitale. Ma essendo più resilienti, gli iraniani accettano di aspettare e oltretutto sono convinti che allungare i tempi sia un'ottima strategia negoziale per creare problemi al nemico. Ma il quadro non può essere sempre lineare, il grado di complessità è elevato. La dilatazione dei tempi sta permettendo a Netanyahu di fare letteralmente tutto quello che vuole nel sud del Libano, che l'Iran chiede essere parte di un accordo complessivo. Nonostante i proclami e l'alleanza con Hezbollah, Teheran non riesce quindi a proteggere i suoi interessi in Libano e tantomeno la comunità sciita libanese, in buona parte la base sociale di Hezbollah.
6: Ora le notizie dall'Italia: è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, i PM ora non hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Luca Parena.
10: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
6: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del Sindacato Giornalisti del Veneto.
11: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso, cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti, la solidarietà è anche quella di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
6: La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Da Roma, Anna Bredice.
12: Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti, e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale: avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni. Doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali, e soprattutto anticipare la pronuncia della Consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo due giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge. La soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta, e poi l'obbligo di indicare il candidato premier, che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
6: In Colombia, seggi aperti per il primo turno delle elezioni presidenziali. I colombiani vanno al voto alla fine di una delle campagne elettorali più polarizzate degli ultimi anni, in un clima di ripresa della violenza politica. Il presidente uscente, Gustavo Petro, non è tra i candidati, ma le elezioni sono di fatto un referendum sulle sue politiche di dialogo con i gruppi armati dissidenti. Tra i vari candidati sono tre le figure che si giocano le elezioni: Ivan Cepeda, rappresentante dell'attuale governo di sinistra, in testa nei sondaggi; Paloma Valencia, esponente del centrodestra tradizionale; e Abelardo della Espreglia, candidato indipendente di estrema destra che cerca il voto di protesta. In Myanmar c'è stata un'esplosione in un edificio che conteneva esplosivi per l'estrazione mineraria. 46 persone sono morte, almeno 47 i feriti. L'edificio si trova in un villaggio nel nord-est del paese, un'area sotto il controllo dell'Esercito di Liberazione Nazionale, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri con il governo centrale del Myanmar. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con dei bastoni. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano quattro giovani italiani. Infine lo sport. Col Giro d'Italia, il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro. Oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
13: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia; dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di due Tour de France, ma reduce da due anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promessi oppure anziani campioni. Si è rivelato una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane, quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
6: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Luca Parena. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
15: Popolare Network. ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Crossroads, che è la trasmissione che manda gli incroci tra musiche, testi, artisti, generi e sottogeneri diversi. RBE, quindi siete su RBE. E Matteo Crespo in console, Nino al microfono, e la scaletta di oggi si intitola Il suonatore Jones, da Lee Masters a De André. E dunque avete capito che si tratta di Spoon River, dell'antologia di Spoon River e di quello che ha generato nella scena musicale italiana degli anni 70. E dunque abbiamo che nel 71 viene pubblicato l'album di De André intitolato Non al denaro, non all'amore, né al cielo. Ma lo stesso anno i Delirium, che era il gruppo guidato da Ivano Fossati, i Delirium pubblicano l'album d'esordio, Dolce Acqua, e in quest'album c'è una canzone ugualmente ispirata alla antologia di Spoon River, anzi alla poesia Johnny Sire. Il titolo rimane quello e quindi abbiamo che un po', ecco, sincronicamente c'è un interesse in quell'anno lì, in quegli anni lì, per Spoon River. Dunque, il primo ascolto appunto è quello di Johnny Sire. Il sottotitolo che Ivano Fossati ha deciso è Il perdono, e si tratta dei Delirium. Solo una nota veloce. In quest'ambito, diciamo così, molto molto hippie, quello in cui l'estetica in cui si muovevano i Delirium, che era un'estetica prog certamente, quindi progressive, quindi mescolare suoni, ispirazioni, ma molto hippie come contenuti ed estetiche, c'è questo testo, facciamoci un pensiero su.

A questo punto inizia l'album di Fabrizio De André. Dunque è uscito ovviamente in vinile e quindi c'era un lato A e c'era un lato B. Il lato A si apriva con La collina. 4 minuti, l'ascolterete, non facciamo interpretazione insomma sulla collina, ma invece mettiamo in rilievo il fatto che la chiusura del brano, e cioè la prosecuzione della narrazione delle vicende, quindi l'avvio, una chiusura ma anche un avvio di racconto, è proprio affidata al suonatore Jones.

sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate, sembra di sentirlo

Dunque, leggiamo dall'introduzione all'antologia di Spoon River nell'edizione Einaudi, leggiamo che cosa dice Fernanda Pivano, che è uno dei protagonisti di questa scaletta, perché Fabrizio De André era amico di Fernanda Pivano, perché Fabrizio De André lavorò sulla traduzione che aveva fatto Fernanda Pivano. E Fernanda Pivano dice: ero una ragazzina quando vidi per la prima volta l'antologia di Spoon River. Me l'aveva portata Pavese. L'antologia di Spoon River la aprii proprio alla metà e trovai una poesia che finiva così: mentre la baciavo con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi fuggì. Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato. È così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti. Buon ascolto.

E il brano che avete ascoltato era Un matto, con il sottotitolo Dietro ogni scemo c'è un villaggio. E qui cominciamo a vedere l'ampiezza di visioni musicali dell'album intero, perché qui abbiamo una danza popolare quasi country e poi avremo tanti altri tipi di suoni. E torniamo all'introduzione di Fernanda Pivano, che dice: un'adolescenza come la mia, infastidita dalla roboanza dell'epicità a tutti i costi in voga nel nostro anteguerra, la semplicità scarna dei versi di Masters e il loro contenuto dimesso, rivolto ai piccoli fatti quotidiani privi di eroismi e impastati soprattutto di tragedia, erano una grossa esperienza. Il mondo che lo ispirava, ecco, che ispirava gli Master, la rivolta al conformismo, la brutale franchezza, la disperazione, la denuncia della falsa morale, l'ironia antimilitarista, anticapitalista, antibigottista, la necessità e l'impossibilità di comunicazione. E adesso va naturalmente un giudice che rappresenta piuttosto bene una parte di quello che abbiamo appena sentito.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Continua nella sua introduzione, continua Fernanda Pivano. In questi personaggi che non erano riusciti a farsi capire e non avevano capito dal loro dramma di poveri esseri umani travolti da un destino incontrollabile, scaturiva un fascino sempre più sottile a misura che imparavo a riconoscerli, e per riconoscerli meglio presi a tradurli quasi per imprimermeli in mente. Quindi adesso va un blasfemo, sottotitolo: dietro ogni blasfemo c'è un giardino incantato. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Day night!
4: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Continua Fernanda Pivano. Convinse, si tratta di Cesare Pavese, convinse Einaudi a pubblicare il quaderno di traduzioni che lei aveva fatto per sé in realtà. Ecco, questo sono io che parlo. Dunque, giorni felici, ma già tormentati dall'inizio della guerra. Per ottenere l'autorizzazione dalle censure del tempo, venne richiesto il permesso di pubblicazione per un'antologia di S. River. E all'antologia di questo nuovo santo il permesso venne accordato. O almeno così mi raccontò Pavese. Come capire se parlava sul serio? Dunque, riassumendo, le censure sarebbero calate di fronte alla ipotesi che si trattasse di un Sun River, ma Fernanda Pivano è incerta se sia uno scherzo di Pavese o se sia davvero accaduto così. E il libro uscì in piena guerra, poco prima che la casa editrice venisse confiscata. Pavese mi portò la prima copia in un caffè di Torino di fronte alla stazione. Io arrivavo da un paese, lui da un altro. Era già ricercato e si era messo una gran sciarpa buffa per nascondersi metà della faccia. Secondo lui quella sciarpa bastava a non farlo riconoscere. Dunque, siamo all'ultimo brano del lato A, che si chiude con un malato di cuore, appunto citato prima dalla Pivano.
8: Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima di

alternative. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

Adesso che inizia il lato B, ecco, teniamo a, a dare questa informazione, perché il, la distribuzione dei brani sulle due facciate non è casuale, ha un grande significato. A voi, appunto, a chi ascolta, insomma, decidere, perché il, i percorsi interpretativi possono essere davvero tanti, sono davvero tanti, e dunque l'importante è capire che tutto in questo album, le atmosfere musicali, le citazioni colte, classiche, perché c'è, c'è Pachelbel, Vivaldi, probabilmente anche Bach, insomma c'è, e poi però c'è la, la sensibilità nuova del prog, del, de, appunto, del rock progressivo, c'è la musica popolare, insomma c'è una ampiezza, un respiro. Ah, ecco, ricordiamo che si tratta di Nicola Piovani, ecco, va ricordato Nicola Piovani, perché era giovanissimo, chiamato da De André, e lui, Nicola Piovani, che già appunto ammirava De André, un po' audacemente entrò nel progetto. Va detto che Bentivoglio lo aiutò, aiutò De André nel, come paroliere, e insomma i musicisti di grande levatura, insomma, quindi un progetto grande, ambiziosissimo, ecco, riuscitissimo per quanto ci riguarda. E questo lato B, appunto, si apre con Un medico.

ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo e vennero intenti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti nel leggermi in cuore tanta voglia.

pagare. E allora capì, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame nei tuoi figli, in tua moglie che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza. E un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: Troglione.
1: Riprendiamo i ricordi della Fernanda Pivano dall'introduzione alla edizione storica, insomma quella in Audi, dell'antologia di Spoon River. Poi Pavese ripartì per il suo villaggio, io per il mio, col libretto sotto il cappotto, senza sapere che pochi giorni dopo le autorità lo avrebbero sequestrato. Dunque, che cosa viene detto da Pavese su Lee Masters? Lee Masters guardò spietatamente alla piccola America del suo tempo e la giudicò e rappresentò in una formicolante commedia umana dove i vizi e il valore di ciascuno germogliano sul terreno assetato e corrotto di una società la cui involuzione è soltanto il caso più clamoroso e tragico di una generale involuzione di tutto l'Occidente. Va in onda Il chimico, un chimico

si tratta adesso del così di parlare un po' di Lee Masters. Dunque, vediamolo un po' appunto da vicino in questa introduzione. E che cosa ci viene detto? Che era impegnatissimo nella sua professione di avvocato, scriveva le poesie in tram, sui rovesci delle buste, nei margini dei giornali, sul menù dei ristoranti, e le faceva poi copiare a macchina dall'impiegato dello studio legale. Il successo che le accolse fu tale da costringerlo a rinunciare allo pseudonimo di Webster Ford, che si era scelto. Le poesie continuarono a uscire dal maggio del 1914 fino alla fine di quell'anno, nell'aprile del 15. Ne venne pubblicata la raccolta in forma di libri, di libro. Siamo a Un Ottico, proprio appunto una esplosione progressive, un incredibile, un brano incredibile, di un'attualità incredibile.

ci avviamo alla fine del lato B dell'album, del glorioso album di De André, e ancora qualcosa sugli Masters, perché ci viene detto che la vita di Lee Masters fu tragicamente segnata dal successo dell'antologia. Abbandonata la professione d'avvocato nel 1920 e trasferitosi a New York, visse per qualche anno coi proventi del libro, ma ridottosi ma poi questi proventi divennero veramente infimi. Ridottosi a vivere di conferenze, morì assai povero il 5 marzo 1950 in un convalescenziario di Melrose Park in Pennsylvania. Dunque, questa è la vicenda di Lee Masters. Il suonatore Jones chiude, che in qualche modo apriva la narrazione dopo l'introduzione della collina, apriva la narrazione delle altre vicende, chiude la narrazione delle vicende e con versi indimenticabili, importanti, che forse riflettono davvero un punto di vista che ha permesso a De André di riconoscersi come musicista, ma appunto è un forse d'obbligo, ma l'indizio di un'apertura e di una chiusura ci portano a lanciare questa ipotesi. Buon ascolto.

0: A questo punto il discorso su Spoon River, possiamo dire almeno per quanto riguarda la scaletta, è chiuso, ma naturalmente è un discorso che resta aperto, sia diciamo così dal punto di vista della ricchezza musicale, che è inesauribile, che abbiamo ascoltato, ma anche dal punto di vista letterario, insomma, perché appunto resta un'opera insomma attraverso cui passare, forse adesso suona retorico, ma insomma per crescere è ancora plausibile pensarlo. Ma c'è una cosa ancora che riguarda la possibilità di vedere altri nessi, diciamo così, letterari e musicali creati, coordinati da un Fabrizio De André, che scopre un nastro con delle proposte cantautorali di David Riondino e che praticamente lo lancia, lo promuove, perché quando Fabrizio De André va in concerto con la PFM, dopo aver ascoltato questi nastri in maniera un pochino fortuita, sceglie David Riondino come colui che deve aprire i concerti. Ottima, diciamo, l'occasione di presentarsi al pubblico come cantautore per David Riondino è naturalmente importante, ma fa tremare le gambe, perché lui da solo con la chitarra, prima di De André la PFM, chiaro, poteva sembrare schiacciante, ma insomma De André apprezzò Riondino, Riondino adorava De André. La cosa funzionò, le case discografiche dovettero capitolare rispetto alla volontà di De André, e così partì anche la carriera di cantautore di David Riondino, del quale ascoltiamo ora in chiusura un brano veramente bello, veramente molto attuale, La ragazza di Coban, e da questo brano ci salutiamo. Qui RBE, alle prossime puntate.
1: Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: vere storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Heroes Rock, carcere rock e jazz e funk, carcere dub, carcere punk rock, carcere e alternative rock. La scorsa settimana eravamo a Roma con Mannarino. Oggi voliamo dall'altra parte del mondo. Siamo in Australia, ma in verità siamo in giro per varie parti del mondo. La nostra storia di oggi, infatti, inizia da New York.
0: A New York, al 49 West della 44esima strada, tra la quinta e la sesta Avenue, nel cuore di Manhattan, si trova un albergo. È un albergo affascinante e raffinato che fu progettato dall'architetto Harry Mulliken dello studio Mulliken & Muller e aprì i battenti nell'ottobre dell'anno 1900. Un albergo bellissimo che presenta solo un piccolo inconveniente.
1: È un gioiello storico di New York, oggi membro del prestigioso circuito Small Luxury Hotels of the World. All'atmosfera sofisticata da vecchia New York unisce un'anima artistica ribelle. Pur trovandosi a pochi passi da Times Square, conserva quel carattere intimo e discreto che gli conferiscono una personalità davvero unica. Tuttavia, esso presenta un piccolo inconveniente.
0: Tante cose sono accadute tra le sue mura, tanta storia è passata per quelle stanze. James Dean vi ha vissuto per un lungo periodo all'inizio degli anni 50. Anni prima era addirittura divenuto la sede del National Council of the Arts, l'organismo del governo federale statunitense che suggerisce gli indirizzi da adottare nelle politiche artistiche e culturali. All'inizio degli anni Ottanta i Clash, che avevano scelto questo albergo come loro base newyorkese, trovarono tra quei divani l'ispirazione per alcune delle loro pagine più celebri, a partire da Rock the Casbah. Se non ci fosse quel piccolo inconveniente.
1: Nell'ottobre del 1986 lui alloggiava lì, con la sua band. Era appena arrivato dall'Islanda. Quella sera era in programma un concerto, ma fu arrestato mentre cercava di procurarsi dell'eroina ad Alphabet City, il quartiere dell'East Village. Fu portato in carcere e, come sempre accade, gli chiesero se voleva fare una telefonata.
0: Ma quel bellissimo albergo dove alloggiava con il suo gruppo aveva un piccolo inconveniente. Il suo nome era difficilissimo da pronunciare. Era l'Iroquois Hotel, intitolato agli Irochesi, una popolazione di nativi americani. Quando mi hanno chiesto se volevo fare la mia telefonata, racconterà in seguito, non riuscivo a dire correttamente il nome dell'hotel. È un nome difficile da ricordare, soprattutto mentre sei in cella con altri 20 criminali. Quindi non sono riuscito ad avvisare la band.
1: Mick Harvey, polistrumentista della band e suo grandissimo amico, lo cerca in giro per la città. Chiama gli ospedali, le centrali di polizia. E finalmente riesce a trovarlo in galera, dopo 2 giorni trascorsi là dentro. Lo va a prendere con in mano una stecca di sigarette. La cosa che desideravo di più in quel momento, racconterà. Ma per il concerto non c'è ormai più nulla da fare.
0: Mentre era in cella, racconterà ancora, qualcuno gli aveva chiesto una sigaretta. Lui gliel'aveva subito offerta. Un altro detenuto gli si era avvicinato e, prendendolo da parte, gli aveva spiegato: «Non devi mai regalare le sigarette, amico. Devi venderle, se no nessuno avrà rispetto per te».
1: Così ho cominciato a chiedere $1 a sigaretta e sono diventato il re della mia cella. Pochi giorni dopo, il novembre del 1986, uscì l'album dal titolo «Your Funeral, My Trial». È il 4º album in studio con i Bad Seeds. Un disco scuro, blindato, pieno della sua eroina. Un disco che lui amò molto. In questa canzone, un uomo chiuso in un carcere rappresenta tutti i demoni nella coscienza dell'artista. Ci ascoltiamo Jack's Shadow, ovviamente Nick Cave.

Jack's Shadow, siamo con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock. Come abbiamo detto, questa canzone è tratta dal quarto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds, una band che è nata a Melbourne in Australia nel 1983. Fondamentale ovviamente nella band Mick Harvey, che abbiamo già citato, fondamentale anche il chitarrista Blixa Bargel, presente fin dall'inizio, chitarrista tedesco. Entrambi oggi non sono più nel gruppo. Nick Cave, classe 1956.

0: fondamentale nella vita dell'artista, un album uscito nel 2021 e si compone di altre cose, tra cui 11 colonne sonore. Altre volte Nick Cave, oltre a quella che abbiamo raccontato in apertura, ha avuto problemi con la giustizia per motivi legati alla droga, tra l'altro una vita stravolta dalla tragedia di ben due figli morti. Nato in Australia, ma dopo l'Australia ha vissuto in tante parti del mondo, Londra, Berlino, il Brasile. Una musica oscura, una musica pregna di un'estetica gotica, la musica veramente dell'Apocalisse, fin dal primo album in studio a nome Nick Cave and the Bad Seeds, che è del maggio 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Il titolo è From Here to Eternity. L'anno dopo, l'85, arriva The Firstborn is Dead e l'anno dopo ancora si viaggia quindi a ritmi serrati, 1986 arriva Kicking Against the Pricks.
1: E arriviamo così al disco sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Your Funeral, My Trial, anch'esso del 1986. Il quinto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds si chiama Tender Prey ed esce nel settembre del 1988. Contiene questo struggente capolavoro, un uomo condannato alla sedia elettrica, la sedia della misericordia. Questa è The Mercy Seat.
2: They can't take me from my home, the dead road, of which I'm ill.

0: The Nurse's Seat, siamo con Nick Cave and the Bad Seats in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, ma non ancora con il giornale radio dal carcere. Lo facciamo con un libro uscito nei giorni scorsi per il Libraggio Editore, che si chiama La pena oltre la pena, sottotitolo La doppia condanna delle donne in carcere. Spesso le donne vivono un isolamento nell'isolamento, una pena dentro la pena. A scriverlo sono Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, e noi abbiamo raggiunto Susanna Ripamonti, che da tantissimo tempo opera dentro il carcere di Bollate. Ci racconterà lei come. Abbiamo voluto chiedere le notizie di questo libro. Sentiamo che cosa ha detto Susanna Ripamonti su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock. Susanna Ripamonti, questo libro, La pena oltre la pena, nasce da una tua diretta esperienza nel carcere di Bollate. Ci racconti qual è il tuo lavoro dentro quell'istituto?
1: Il mio lavoro nel carcere di Bollate è sempre ruotato attorno a Carte Bollate, il periodico delle persone detenute della seconda casa di reclusione di Milano. Io ci lavoro dal 2007, ma il giornale esiste ormai da circa 25 anni e in tutto questo tempo non ha mai interrotto la propria attività, pur essendo esposto alla fragilità dell'economia carceraria e vivendo di autofinanziamento e non avendo nessun contributo esterno a parte le donazioni dei nostri lettori. Anche questo libro, La pena oltre la pena, serve a finanziare Carte Bollate, dato che con la casa editrice Il Libraccio abbiamo concordato che tutti gli incassi fossero destinati al giornale. Credo che questa longevità, abbastanza rara per un giornale carcerario, sia dovuta principalmente proprio al senso di appartenenza dei detenuti che fanno parte della redazione, che la considerano un loro spazio, un loro strumento di comunicazione. Ecco, la redazione ora è composta da circa 25 persone, dato che oscilla, perché fortunatamente i detenuti escono, se non per fine pena, perché accedono a misure alternative. Questo a Bollate avviene con più frequenza che in altre carceri. Carte Bollate è un giornale di informazione dal carcere e sul carcere, ma non solo. Oltre a me ci lavorano altri 5 colleghi, tutti giornalisti con una lunga esperienza alle spalle, e negli anni abbiamo promosso parecchie iniziative. La più importante direi è quella di aver stilato la prima bozza della Carta di Milano, che è un codice deontologico che regola l'informazione sul carcere e che su nostra sollecitazione è stata poi approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È un codice quindi che indica le norme a cui devono attenersi i media quando si parla di carcere e delle persone che lo abitano. Abbiamo frequenti contatti con le università, con le scuole di giornalismo e con l'ordine dei giornalisti, per i quali svolgiamo un ruolo di formazione. Abbiamo organizzato mostre e attività che ci consentissero di portare il carcere all'esterno, e diciamo che il nostro impegno è quello di informare, ma anche di formare e di contribuire a creare una nuova cultura del carcere.
2: Tu hai scelto di dedicare un libro alle donne detenute. A Bollate c'è una grande sezione femminile. Ci racconti dal tuo luogo di osservazione quali sono i principali problemi e le principali differenze della detenzione vissuta dalle donne rispetto a quella vissuta dagli uomini?
1: Beh, si dice sempre, o perlomeno lo dice l'istituzione, che i numeri penalizzino le donne detenute, e che proprio per il fatto che da sempre sono poche, attualmente sono 2008, pari al 4,4% della popolazione carceraria, l'attenzione, la progettazione, le risorse sono tutte rivolte a quel 96% di persone detenute che è maschio, e le donne restano quindi una minoranza discriminata, ma il punto è che pure nel carcere in cui è concentrato un numero rilevante di donne c'è la stessa incapacità istituzionale di pensare il carcere al femminile, tenendo conto proprio della specifica sofferenza delle donne, delle loro differenti esigenze. Sono discriminate a partire dalle opportunità, che non sono mai pari, nella scuola, nella possibilità di scegliere lavori professionalizzanti, nelle attività culturali. Per le donne l'offerta è sempre meno qualificata, e anche se per esempio per il lavoro i tassi occupazionali sono anche superiori a quelli maschili, dal punto di vista della qualità sono svantaggiate. Questa differenza oggettiva si aggiunge un atteggiamento paternalistico da parte dell'istituzione e spesso stigmatizzante: comportati bene, pensa ai tuoi figli, un atteggiamento su cui si innesta tutta la retorica della cattiva madre e l'idea della pena come espiazione non solo del reato commesso ma anche di un comportamento amorale. C'è poi il dato soggettivo di cui tenere conto, ed è il differente modo di vivere la detenzione tra maschi e donne. Gli uomini spesso affermano: il carcere lo vivi o lo subisci, e loro scelgono di viverlo sfruttando tutte le opportunità che può offrire. Lo considerano una tappa inevitabile perché ha scelto di vivere nell'illegalità. Qualcuno lo definisce addirittura un rischio d'impresa. E diciamo che insomma se ne fanno una ragione. Ovviamente non sto dicendo che per loro sia una passeggiata e il numero dei suicidi, che sono prevalentemente maschili, è una spia evidente del loro malessere, ma, e naturalmente sto generalizzando, hanno una maggiore capacità di adattamento. Le donne invece no, il carcere lo subiscono, lo considerano una sorta di tempo sospeso e lo rifiutano, tirando fuori tutto il loro malessere, ribellandosi, adottando comportamenti conflittuali. Questo naturalmente è visto come una forma di insubordinazione, per cui sono considerati ingestibili. Forse dovremmo invece considerarlo come una forma di salute mentale. Come si fa ad accettare la mutilazione degli affetti, l'annullamento della propria identità, la cesura netta con ciò che si era? Pensare il carcere al femminile credo che voglia dire tener conto di queste differenze e non limitarsi a sedare il disagio con dosi massicce di psicofarmaci, ma circa nei reparti femminili sono distribuiti come caramelle, o prendere misure maggiormente restrittive col pretesto che le donne non sanno gestire maggiori spazi di libertà.
0: Senti, Susanna, nel libro vi ponete una domanda fondamentale, una domanda che ha accompagnato secoli di riflessione sul tema: perché le donne delinquono meno degli uomini? Voi lo avete chiesto direttamente alle donne di Bollate. Che cosa è emerso?
1: Sì, nel libro abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della minore incidenza della criminalità femminile e ne abbiamo parlato anche con le donne della redazione di Carte Bollate. Diciamo che la tesi prevalente è che la cultura patriarcale permea anche i modi dell'agire criminale, dunque anche nell'illegalità le donne hanno un ruolo subalterno, più marginale. C'è anche l'idea che tra le donne ci sia una minore predisposizione alla violenza, mentre per quanto riguarda l'atteggiamento della magistratura ci sono due diverse interpretazioni. Alcune ritengono che proprio in virtù del loro ruolo più marginale le donne commettano reati più lievi, abbiano quindi condanne che consentono più facilmente l'accesso a pene alternative al carcere. Dall'altro, al contrario, c'è chi sostiene che le donne siano maggiormente penalizzate perché nella valutazione del magistrato incide anche una squalifica sociale e morale. L'idea dominante è che le donne in carcere sono una percentuale minima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché anche in questo caso appunto prevale una mentalità patriarcale per cui l'uomo delinque, la donna sta a casa e si occupa dei figli. Ma Anche in questo occuparsi dei figli c'è un ruolo non secondario della donna, che è quello della trasmissione di valori, o meglio di disvalori, che giustificano o forgiano l'agire criminale. Per altre, il patriarcato è una concausa, ma c'è anche una minore predisposizione alla violenza fra le donne, pur con tutte le eccezioni che confermano la regola. Il fenomeno che emerge, dicono, è il femminicidio e non il contrario. Pareri discordanti, anche sul fatto che l'emancipazione femminile sia un deterrente all'illegalità. Alessandra, per esempio, dice che il fatto che la donna trovi maggiore gratificazione e autonomia nel lavoro è qualcosa che la tiene lontano dal crimine, cioè sei già un posto al sole perché dovresti delinquere. Laura, invece, ritiene che il fatto che le donne delinquano meno, non è una variabile dipendente dal grado di emancipazione, dato che costante nel tempo, piuttosto che esista una sorta di protezione, di chevalerie, per cui la giustizia tende ad essere più clemente, più elastica con le donne, soprattutto se sono madri, e che il ricorso al carcere si limiti quindi ai casi più eclatanti.
2: Quindi alla fine, cosa si dovrebbe fare per affrontare realmente il tema della detenzione femminile?
1: Io credo che l'amministrazione penitenziaria abbia gli strumenti e le conoscenze per affrontare adeguatamente il problema della detenzione femminile, come pure di quella maschile. Quello che manca è la volontà. Già nel 2008 il Ministero della Giustizia fece un'indagine approfondita per promuovere una serie di interventi per migliorare la gestione del trattamento penitenziario, con riferimento proprio alla specificità della condizione detentiva delle donne. L'obiettivo era quello di sviluppare una progettualità consapevole delle differenze di genere. Al termine di una lunga indagine, il gruppo di lavoro giunse a questa conclusione, che la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta e pensata nella struttura, nelle regole, nelle relazioni e nel vissuto da e per gli uomini. Purtroppo, come spesso succede, a fronte di un'analisi lucida, precisa, queste indicazioni rimasero lettera morta.
0: Era Susanna Ripamonti ai microfoni di J Lous Rock e noi torniamo a Nick Cave and the Bad Seeds. Push the Sky Away esce nel 2013, è il quindicesimo album in studio della band. Da qui arriva Jubilee Street.

Family Street, ancora con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana con il giornale radio dal carcere. Prima però facciamo un appello. Ci chiedono dal carcere di Como un aiuto per rimettere in piedi la sala musica che in questo momento versa in condizioni inutilizzabili, ha bisogno di strumenti, ha bisogno di strumentazione di qualsiasi tipo per fare musica. Se quindi avete strumenti che non usate più o volete fare una donazione al carcere di Como per questo fine specifico, fatela tramite noi. Potete scrivere a segreteria@antigone.it e saremo noi a mettervi in contatto con il carcere di Como. E adesso arrivano le notizie della settimana, come sempre, da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate del GRC.

0: DRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Un'ora, vi chiediamo solo un'ora, ma non di aria. Ne sentivamo parlare da un po', ma ieri è uscita la notizia nelle pagine di uno dei quotidiani nazionali più conosciuti. È così che abbiamo avuto la certezza che un'associazione che si batte per i detenuti, d'intesa e in collaborazione con due università, ha dato via ad un'intelligenza artificiale dedicata a chi è privato della libertà. Un'intelligenza artificiale con un bot che risponde alle domande, esattamente come quelli che voi usate dal vostro computer o dai cellulari. Questo sistema è stato addestrato con un obiettivo rilevantissimo. Permette, fra le altre cose, di calcolare per ogni detenuto quanti sarebbero i giorni di riduzione della pena base alla legge Torreggiani, quella che si applica per le condizioni di detenzione disumane, cosa che a Re Bibbia conosciamo fin troppo bene. I volontari che curano questo corso hanno testato questa intelligenza artificiale e ci hanno detto che sembra molto accurata, soprattutto non inventa le cose, con un problema però. Un enorme problema. Per analizzare la situazione di ogni singolo detenuto, l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscere nel dettaglio la situazione del singolo. Data di inizio della detenzione, metri quadri della cella, distanza dalla cella alla doccia, condizioni di salute, eccetera, eccetera. Dati che non dovrebbero essere conservati, che certo potremmo affidare ai nostri apparenti, per chi ce l'ha. Ma si tratta di un elenco sterminato di informazioni che spesso ci si dimentica di comunicare. Noi, lo sapete, non abbiamo accesso alla rete. È un privilegio concesso solo a chi frequenta i corsi universitari, limitato alle lezioni online. Ed ecco spiegato il titolo di questa notizia. Chiediamo solo un'ora, non un'ora diaria in più. Chiediamo un'ora, non di più, di accesso ai computer connessi alla rete. Controllati dagli assistenti, certo, ma chiediamo solo la possibilità di accedere a quello strumento rapidamente per capire a quali diritti avremmo accesso. Non è una richiesta da esaltati, basterebbe un po' di buonsenso. Redazione Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
2: Dove la medicina non vuole arrivare. Si commette reato, si entra e si paga per ciò che si deve pagare. Prassi burocratiche di entrata, a volte anche umilianti, come per il genere transex. Poi c'è la visita medica e i prelievi del sangue, per constatare tutto quello che hai, anche patologie o assunzioni di ormoni. E qui arriviamo ad un breve discorso e deplorevole. In questa istituzione carceraria, dove la sanità non solo nel genere maschile si rifiuta il cosiddetto aiutare, ma anche nel genere transex, dove un endocrinologo si è rifiutato di essere il nostro medico, non aiutandoci a poter assumere ormoni che per legge ci aspettano. Quindi, in conclusione, per 8 mesi non c'è l'endocrinologo. Da 8 mesi non assumiamo i farmaci a noi dovuti, sia per livello fisico che psicologico. Chi può, ha la fortuna di avere soldi in carcere, con una domandina può comprarli per poi poterli assumerli. Ma chi è nuova e non ha soldi, cosa deve fare? Ora datemi voi le vostre risposte, commentando in finale che anche noi transgender siamo persone. Barbara G8, transex.
3: Dal carcere di Bollate, quando la musica è vita. Oggi parleremo di Fabrizio De André.
4: Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
3: Buon pomeriggio amici ascoltatori, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate. Mi trovo in compagnia di Alessandro Cozzi.
5: Buonasera a tutti.
3: Che assieme a Roberto Chiaro ci ha presentato questo recital musicale sul tema della spiritualità inerente Fabrizio De André.
5: Naturalmente, perché il mio amico Roberto Chiaro è un cultore di De André e quindi performer di quelle canzoni, di quella musica da tanti anni. noi ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo deciso di mettere insieme uno spettacolo in cui le canzoni di De André e in questo caso soprattutto quelle del famosissimo album La Buona Novella e testi che sono andato a cercare per commentare questa continua ricerca che De André condusse per tutta la sua vita della dimensione spirituale.

0: Noi avevamo fatto l'anno scorso un'altra prova con un recital che avevamo intitolato Cantiamo l'amore, in cui avevamo scelto alcune canzoni di De André sull'argomento dell'amore. Quest'anno invece abbiamo fatto questo affondo che è stato un po' più impegnativo perché il tema della spiritualità e della ricerca di questa dimensione per De André è stato tutta la vita. Tu pensa che sulle sue 130 canzoni si cita 95 volte la parola Dio,
1: Dio, e
0: quindi
1: quindi direi
0: è
1: che
0: senz'altro un argomento che gli stava a cuore. Un Dio che non è mai quello ufficiale di una religione strutturata, ma che comunque al quale lui ha cercato di arrivare per tante vie.

0: Beh, è davvero intensa questa interpretazione di Maria, di De André, che abbiamo appena ascoltato. E nella parte conclusiva del vostro recital, tu naturalmente hai parlato, citato e letto del suo rapimento, suo e di Dorighezzi, che
1: Sì,
0: poi si è fortunatamente
1: infatti,
0: risolto bene.
1: perché fa parte di questo momento di ricerca. Fabrizio De André dichiarò in questa intervista famosa, quando finalmente l'episodio del rapimento si era concluso ed erano stati liberati, non solo raccontando la sofferenza e il peso di questa carcerazione che ce lo rende anche fratello per certi in certo
0: Eh
1: senso,
0: sì.
1: ma racconta come in quel buio, in quel silenzio, in quella solitudine abbia sentito che Dio c'era. E ho voluto leggere quel breve passaggio in cui lo dichiara, perché era secondo noi il miglior modo per concludere questa ricerca che abbiamo condotto attraverso il recital, perché De André, la cosa che ci lascia a distanza di tanto tempo è che in quella ricerca poi lo ha trovato, cioè non è una
0: Quindi
1: ricerca senza scopo, è una ricerca che ha avuto un risultato.
0: amici, come dicevamo, il tempo è tiranno, purtroppo siamo in chiusura di questa bella intervista, quindi ringraziamo Alessandro
1: Grazie
0: Cozzi
1: a tutti voi.
0: e naturalmente noi auspichiamo che ci sia una terza
1: Ci
0: edizione
1: sarà, ci sarà, ci stiamo lavorando. Titolo provvisorio sulla cattiva strada.
0: sulla
1: Parliamo di
0: cattiva
1: noi.
0: strada, bellissimo. Salutiamo Susanna Marietti, Patrizio Gonnella e J Laus Rock, Radio Popolare, noi vi salutiamo dal carcere di Bollate.
1: Grazie,
0: Ciao!
1: arrivederci. Ciao a tutti.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere, ricordo ancora, se avete strumenti o strumentazione musicale da donare al carcere di Como, hanno bisogno per rimettere in piedi la loro sala musica. E lasciamo per un momento il gruppo Nick Cave and the Bad Seeds, andiamo dal Nick Cave solista, andiamo a quel disco che ha pubblicato insieme a Warren Ellis nel 2021 in piena pandemia. Il titolo è Carnage e questa è White Elephant.

0: White Elephant, elefante bianco, sembra proprio un elefante il sistema penitenziario italiano, immodificabile, lento, faticoso, che è incapace di essere rinnovato, anzi sembra che adesso cammini all'indietro questo elefante. Lo abbiamo raccontato nel rapporto periodico di Antigone, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Jailhouse Rock, e che è stato titolato Tutto Chiuso per indicare metaforicamente e non solo come il sistema penitenziario, questo elefante inamovibile, si è chiuso a riccio all'interno. E si è chiuso a cosa? Si è chiuso all'apporto del mondo esterno, al volontariato, all'associazionismo, e ha chiuso i detenuti nelle celle. Abbiamo raccontato come oltre il 60% dei detenuti vive in condizioni di ozio forzoso più di 20 ore della giornata in celle, celle piccole e spesso straffollate.
1: La sigla finale corre verso di noi e possiamo ascoltare insieme solamente un'ultima canzone della band Nick Cave and the Bad Seeds. Vorremmo ascoltare con voi l'ultimo album uscito nel 2024, Wild God, che è stato definito come il ritorno alla gioia, ma purtroppo non ce la facciamo. Torniamo invece indietro nel tempo in questa puntata dedicata al grande artista australiano, probabilmente alla sua ballata più iconica. Siamo al 1997, il disco è The Boatman's Call, questa è Into My Arms.

0: Into My Arms finisce qui questa puntata dedicata a Nick Cave. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast, fatelo attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Ci ritroviamo la prossima settimana, l'augurio per tutti e per tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Golnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, mi minita linda, ti amo in mi lira, però è a ser la canzone.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.